0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ma probabilmente non stanno guardando il mondiale perché chi se ne frega, non c'è l'Italia. Altri magari lo stanno guardando perché sono appassionati di calcio. Ma il mondiale è stato soltanto così, diciamo, una scusa ieri mattina per parlare del 2006, perché sono passati 20 anni, ragazzi, da quel famoso mondiale vinto dall'Italia, che ancora ricordiamo con grande piacere, perché insomma l'abbiamo vissuto tutti quanti, abbiamo goduto in quella giornata, chi più chi meno ovviamente. Allora, con la scusa del mondiale, ma senza parlare di calcio, ci siamo chiesti dove eravamo e cosa facevamo nel 2006. Io ho elencato alcune cose che non c'erano nel 2006, cioè ad esempio non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era TikTok, l'iPhone non esisteva, di conseguenza neppure tutti gli smartphone non c'erano, YouTube era un sito quasi di incontri, Blockbuster noleggiava le cassette e i DVD, Netflix e i DVD li spendiva, insomma era un mondo completamente diverso a quello di oggi. E allora ci siamo chiesti, anzi io vi ho chiesto, dove eravate? Cosa facevate nel 2006?
2: Buongiorno a tutti. Nel 2006, quando l'Italia ha vinto i mondiali, ero a casa mia, a casa dei miei genitori, a dire il vero, a guardare la partita con degli amici di università, facevo l'università, e poi siamo andati in centro, sotto il castello di Ferrara, a guardare la gente che si lanciava giù.
3: Buongiorno K. Paolo. Allora, 16 luglio 2006, avevamo una bimba e mia moglie era incinta del secondo figlio, purtroppo 3 mesi abbondanti, il 16 luglio del 2006, ha avuto un aborto spontaneo, quindi abbiamo perso quello che sarebbe stato il nostro secondo figlio. Dopo un anno e mezzo sono nati invece i 2 gemelli, quelle 2 canaglie che adesso stanno già prendendo la patente perché hanno compiuto i 18 anni a gennaio. Insomma, nel male è andata bene. Sinceramente a questo punto meglio così, al terzo mese di gestazione, che una volta che sono nati, che già al terzo mese di gestazione comunque ti rimane sempre quel dolore. Figuriamoci quando un figlio ti nasce e dopo ti muore, deve essere una tragedia immane.
4: Radio Bella e Monella.

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nelle ultime settimane ci è capitato più volte di parlare di estate, di parlare di vacanze, di parlare di sole, mare, ma l'ho detto anche prima, cioè la vacanza estiva è quella cosa che ti riempie il cuore di gioia, e la volta che non riesci a farla per motivi o economici o di lavoro, è capitato anche a me più e più volte nel corso della mia vita di dover saltare, no, la vacanza estiva, però arrivi alla fine della stagione con un po' di stress addosso, con un po' di nervosismo, con il fatto di non essere riuscito a scaricare esattamente tutta la propria attenzione, il proprio nervosismo, il proprio la propria stanchezza anche fisica, diciamolo, alle volte. Nell'ultima ora di Buongiorno Unca ieri mattina abbiamo parlato proprio di vacanze, ma ho letto una statistica interessante che dice che le donne solitamente, ma anch'io mi sento un po' donna in questi casi, mettono in valigia molte più cose di quanto possono servire per partire per le vacanze, cioè statisticamente parlando metterebbero il doppio dei capi necessari per partire per una settimana, ad esempio figurarsi cosa succede quando si va via 15 giorni o quando si va via 3 settimane, vestiti, 60 capi al posto di 30 che sarebbero necessari, per cui ci siamo fatti un paio di domande. Intanto, se è vera questa cosa che le donne mettono più cose nella valigia rispetto a quella che sarebbe necessaria, e la seconda, poi nella seconda mezz'ora abbiamo parlato anche di quando si prepara la valigia. Io ho confessato che sono uno che praticamente comincia a lavorarci un mese prima, mette la valigia là bella aperta nella stanza e comincia a buttarci dentro le robe un po' alla volta in modo da non dimenticare nulla. Altri hanno altre tattiche. Sentiamo qualcuno dei vostri messaggi.
1: Buongiorno Unca, sono la Fede. Ma Paolo, ma sai perché gli uomini non ti stanno rispondendo? Perché la maggior parte si fanno fare la valigia dalle mogli. Ciao.
2: Zippo, allora, se vai via in macchina puoi portarti anche un po' di cose in più. Se l'uomo ti porta via in moto, dove c'hai il bauletto e dove c'hai magari anche da portarti via l'acqua perché vai in posti sperduti, vai via solamente con i jeans, la maglietta che c'hai e al massimo due magliette, due paia di mutande e un costume che ci stiano sul bauletto. Quindi se vai in moto non c'è il problema di portare roba in più, te lo dico.
3: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Il grande caldo, sembra quantomeno che questa sarà la settimana in cui dovremo patire un po' di più il caldo. D'altronde, oh raga, abbiamo superato la metà di giugno, sta arrivando ufficialmente la stagione estiva che si aprirà proprio domenica e di conseguenza non possiamo farne a meno. Anche se, a proposito delle cose che sono successe nel 2006 e nel 2026, la temperatura fra in questi 20 anni è, si è alzata notevolmente. Se una volta era la rarità arrivare oltre i 32-33 gradi, adesso sta diventando un po' l'abitudine. Ma questo è lo spazio in cui di solito anticipiamo qual è il segno fortunato della giornata. In questo caso sarà il segno del Capricorno, a cui dice il nostro oroscopista oggi sorriderà praticamente tutto: lavoro, amore, affari, frizzi, lazzi, sollazzi e puttanezzi. Chissà, non era esattamente così il testo, però sapete, io improvviso ogni tanto.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Anche questa mattina ci siamo tuffati fra le cose che abbiamo fatto ieri, siamo tornati indietro un po' con la memoria a parlare di argomenti sempre carini ed interessanti. Spero di averne trovati altrettanti per questa mattinata che trascorreremo ancora una volta insieme da soli, io e voi praticamente. Come sempre avrò bisogno del vostro aiuto, del vostro supporto, del vostro apporto fin dalle 6 del mattino. Vi ricordo il numero per raggiungere Bella Monella è 393-7366-170. Ci risentiamo fra pochissimo.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:58.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delex.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed eccoci qua, un'altra giornata insieme, un'altra mattina da aprire ufficialmente. Spalanchiamo la porta sul nostro appuntamento del mattino, diciamo insieme, buongiorno un ca.

0: ai vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Il nostro consueto modo di dirci amichevolmente buongiorno, anzi buongiorno ca. Parte ancora una volta, ancora una mattina, ancora un martedì, la mattinata di Bella Monella, la prima parte della mattinata di Bella Monella. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, a Zippo quel che è di Zippo, non ancora ad Elisa ciò che è di Elisa, perché se qualcuno ha sentito l'anteprima avrete capito che ancora oggi la nostra principessina è assente, ma ritornerà puntuale e precisa domani mattina, si spera, se non l'hanno rapita, no? Ho visto delle immagini che ha messo su Instagram, quindi è ancora fra di noi, ma insomma bentrovati a tutti. Oggi è martedì 16 giugno del 2026. Forse oggi ci ho azzeccato, perché ultimamente sbaglio sempre, o dico 2025, o dico maggio, o dico aprile. Oh raga, io sono così, la mattina ho questa sensazione di confusione, che spero sia una sensazione abbastanza comune, che sia presente anche tra di voi. Stiamo per iniziare come al solito. Un giorno sono

emozioni, tutte le paranoie, tutte le incazzature, tutti i fastidi che abbiamo tutte le giornate. Però, e vuoi sapere che mettere il però a un certo punto della frase significa che tutto quello che hai detto prima non conta più una minchia? No, non è vero, insomma, vabbè, però, però è così. Dai, devo stare attento quando uso il però, anche perché mi hanno fatto notare che non si dice ma però. Cioè, me l'hanno fatto notare ieri, disquisizioni linguistiche che ogni tanto ci sono fra noi addetti ai lavori. E io lo dico praticamente sempre. Oh, io sono uno del popolo, uno della gente, non sto là a sottilizzare su alcune cose. Vabbè, allora alle 6:10 dicevo canta che ti passa, è una cosa che dicevano i nostri nonni e che forse effettivamente può funzionare. Allora, siccome queste mattine ho percepito fra gli amici del mattino di Buongiorno Unca un certo sonno, stamattina scegliamo una canzone come sveglia per tutta l'Italia. Davvero, cioè ci proviamo quantomeno. Io ve la butto là. Lo so, sto affrontando temi un po' più estivi del solito, ragazzi. Siamo il 16 giugno, fra poco estate, dobbiamo godercela. Perché ho ragionato e ne abbiamo parlato diverse volte, no? Nella nostra mattinata, che chi la mattina ha bisogno di un caffè doppio, chi ha bisogno del silenzio assoluto. Abbiamo condotto più volte indagini su quanto ci mette la gente a quest'ora del mattino a ripartire. Chi invece ha trovato la sua formula segreta, ovvero la canzone da ascoltare appena svegli. Ci sono delle canzoni da ascoltare, cioè c'è gente, io conosco persone che hanno la stessa canzone sempre tutte le mattine sul telefono, addirittura qualcuno la usa come sveglia perché quella determinata canzone gli dà la carica, gli dà la voglia di iniziare la giornata, cioè fa quell'effetto un po' magico, no? Quell'effetto, dice, oh, che figata. Per me, ad esempio, per anni è stata una canzone vecchissima di Al Jarreau, non so se lo conoscete, che si chiama Morning, è una canzone bellissima, noi trasmettiamo musica italiana, non posso metterla in onda, ma meravigliosa, cioè una canzone che mi apriva il cuore. Bastano poche note, l'umore cambia, pum, a sciopon, come si suol dire, e siamo di buon umore. E allora, questa mattina, amici del martedì, se vi siete svegliati, se vi siete ripresi dall'inizio della settimana, vi porrei questo, diciamo così, quesito: se questa mattina poteste scegliere una sola canzone come sveglia per tutta l'Italia, quale mettereste? Sarebbe vero, una canzone, se tipo la sveglia in caserma, così tutte le radio d'Italia nello stesso momento potrebbero trasmettere la stessa canzone. Voi quale scegliereste? Il numero per arrivare a Belle Monella, Buongiorno Unca, è sempre lo stesso: 393 7366 170. Radio Belle Monella. Buongiorno.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: scegliamo la canzone per svegliare l'Italia, per dare la carica, l'energia all'Italia, non che dobbiamo metterla necessariamente in onda poi, però vi ho chiesto una canzone, di indicarmi una canzone che potrebbe essere adatta per svegliare l'intero paese stamattina.
1: Buongiorno Zippo.
0: Buongiorno.
1: Io me ne gioco due di canzoni. La prima è Sesso Occasionale di Taranai, okay. E quella mi mette proprio buon umore.
0: Ci sta.
1: E la seconda, giusto perché sennò mi dicono che sono monotematica, dico Dove si balla di Dargen D'Amico. E con quella sicuro ci svegliamo tutti di buon umore. Okay, ma adesso ce le fai anche sentire tutte queste canzoni?
0: tutte mi è difficile.
2: Buongiorno Luca, Paolo, vedo che continui col mood, si continua col mood di ieri,
0: cioè
2: la canzone di Piero. Piero ha fatto vincere i mondiali. No, niente ragazzi, l'Italia non va giù sta roba qua, gente strapagata che neanche in quattro vite noi riusciamo a prendere i soldi che prendono loro e non sono capaci di qualificarsi per i mondiali. Che porcheria.
0: Mettiamocela via, una canzone per svegliarsi.
3: Buongiorno Ca. Allora, metterei, intanto buongiorno a tutti.
0: Ma certo.
3: Io metterei Buongiorno anche a te, e poi Nasce un fiore. E ciao, buongiorno Ca.
0: Buongiorno anche a te, sei un pezzo di Loredana Bertè di parecchio tempo fa. Insomma, avete capito il gioco che c'è, cioè il gioco, il quesito, il dubbio che ho, l'amletico che ho messo nelle menti degli ascoltatori di Buongiorno Unca stamattina. Una canzone precisa da ascoltare appena svegli, cioè una canzone, una sola canzone come sveglia per tutta l'Italia contemporaneamente. Quale mettereste? Una canzone, non so, dice sia.

0: Nonca, io metterei Baffanculo di Masini.
1: Così come inizio di giornata per svegliare l'Italia intera, potrebbe non essere una cattivissima idea, anche se magari non so se metterebbe di buon umore tutti quanti, o se forse così saremmo ancora più incazzati dopo.
2: Ciao bella moneta,
1: buongiorno.
2: Chiara da Montecchio, una bella canzone per tutta l'Italia.
1: Sì.
2: In questo mondo di ladri.
1: Ma non ti mette di
2: nessun qualsiasi riferimento
1: puramente
2: al
1: casuale.
2: Sistema governativo, puramente. E all'agenzia delle entrate. È puramente casuale, assolutamente voluto. Ciao.
1: Nessun dipendente dell'agenzia delle entrate è stato maltrattato per realizzare questo messaggio. Che poracci, anche loro fanno il loro lavoro, non, anche se trovi quelli simpatici, quelli un po' meno simpatici, ma questo è un altro discorso. Stiamo indagando, amici del mattino, amici delle 6:25, su quale può essere la canzone che unisca tutta l'Italia, la canzone per svegliare tutta l'Italia ogni mattina.
3: Buongiorno belle monella, buongiorno Ca.
1: Buongiorno.
3: Ciao Paolo. Io sono indecisa tra The Final Countdown di Europa o All'alba vincerò di Pavarotti. Ciao, grazie, buona giornata a voi.
1: Così proprio tu, tu vorresti iniziare una giornata così, praticamente. Nessun dorma, ci sta, insomma, nessun dorma la mattina presto, potrebbe anche starci, beh, devo tagliarla però.

0: Allora, stiamo indagando su quella che è la canzone che può essere la canzone da utilizzare come sveglia per tutta l'Italia. Ci sono state proposte diverse, dalle cose più classiche, un Pavarotti dannata che canta All'alba vincerò, ma canta anche Nessun dorma, per cui insomma alle 6:29 mi sa che stanno tanti a dormire ancora a quest'ora, a ronfare beati. Ma noi invece tra pochi minuti ci tufferemo in quella che è una delle cose più belle, quelle meravigliose del mattino, ovvero la nostra canzone sotto la doccia. Siete pronti?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Tempi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: esempio, ad esempio, questa canzone di Gaia a me piace un sacco, cioè mi mette di buon umore, proprio la sento e dico potrebbe essere una bella giornata. E poi incontri le altre persone. Cioè, tu parti sempre con potrebbe essere una magnifica giornata e poi vai al lavoro. Parti con potrebbe essere una magnifica giornata e poi ti immergi nel traffico. Potrei farvi mille esempi, se volete fatemi avere qualcuno anche voi. Cioè, dici potrebbe essere una bella giornata e poi poi un casino. 6:37 del mattino, buongiorno, siete su Bella e Monella, siete con Buongiorno Uncaio, sono Paolo Zippo, sempre questa è la parte della trasmissione che io preferisco, quella in cui ci cominciamo a svegliare, quella in cui ci diamo la carica, l'energia, ma soprattutto quella in cui ci tuffiamo nella canzone sotto la doccia. Già è tempo di cantare insieme, amici.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Questo grande puffo che ormai da un non lo so quando abbiamo, non mi so, c'è un anno e mezzo, vabbè, insomma, indifferente, che ci accompagna tutto nudo sotto la doccia cantando cielo grande, cielo blu, ci porta al momento in cui, beh, siete tutti chiamati a partecipare alla nostra trasmissione, lo sapete, quelli che sono dei fedeli ascoltatori del nostro buongiorno ormai sono degli abitué, sanno che questo è il momento in cui bisogna necessariamente entrare a far parte della nostra community. Sto per mettere una canzone e l'ho scelta appositamente, visto che stamattina abbiamo affrontato questo tema dello scegliere una sola canzone come sveglia per tutta l'Italia. Io metterei questa canzone come sveglia per tutta l'Italia. Ma attenzione, poi ovviamente questione di gusti. Come al solito, avete 3 minuti di tempo circa durante la canzone. Durante questi 3 minuti non dovete far altro che inviare un messaggio WhatsApp al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. E qui non importa sapere le parole, non importa conoscere tutto il testo della canzone. Qui, attenzione, si può anche inventare liberi. Se qualcuno è un poeta, se qualcuno ha nella testa l'idea di fare il paroliere di canzoni, beh, questa è una canzone sulla quale si può improvvisare abbastanza. Per quelli che non la sanno, per quelli che invece, cioè, tranquilli ragazzi, questa non è una prova di canto, è una prova di partecipazione, è il segno che ci siete e che avete voglia di divertirvi e di sorridere con noi fin dal primo momento della giornata. E allora, se non la sapete, l'unica cosa da fare è mandare un messaggio dicendo io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Basta, non serve altro. Aspetto molti messaggi, stamattina abbiamo scelto Jovanotti perché questa è una di quelle canzoni che ti dà la carica, ti dà l'energia per affrontare la giornata. E allora, è una delle mie canzoni che userei come sveglia per tutta l'Italia. 393 73

0: quelle canzoni che ti dà la carica, l'energia per affrontare la giornata, e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno in una giornata che si presume sarà parecchio calda come oggi. Cosa sarà successo fra gli ascoltatori di Buongiorno un Cavo? Vogliamo sentirlo insieme?
1: Positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
0: Ci sta tutto, ci sta tutto.
2: Zippo! Vivo e più.

0: Zippo.
1: Se volete un'analisi ce la piazziamo nei prossimi giorni.
2: Penso positivo, ma faccio schifo, ma faccio schifo.
1: Okay.
2: Io penso positivo, ma faccio schifo.
1: Beh, l'importante, dice qualcuno, è esserne, cioè è rendersene conto.
3: Io credo soltanto che tra il male e il bene
1: sì.
3: più forte il bene. Io credo soltanto che tra andare a lavorare smonati e ascoltare Radio Belle Monella che ti dà la carica è più forte Radio Belle Monella.
1: Ehi là, questa è una buona cosa.
4: Siero positivo perché non uso il preservativo, non siero positivo, ma comunque vivo. Io credo nelle trombate, ma quelle vere, io credo nelle trombate, tutte le sere.
1: Sì.
4: Ma non si tromba più,
1: adesso non può essere una situazione. Una situazione così triste nella vita.
3: Positivo.
1: Sì, questo è lo scopo di Buongiorno un ca, fare anche tanto se non la si sa va bene lo stesso.
0: Penso positivo perché sono vivo, niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente e nessuno al mondo potrà fermare questo da che va. Questo viene qua.
1: Siete grandi anche in questa estate, continuiamo a regalare questa canzone sotto la doccia, chissà cosa ci sarà domani. Per il momento vi regalo la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, che è bellissima.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cospicuo e preoccupante se ci troviamo sempre tutte le mattine, perché vuol dire che non siamo mai in ferie.
1: È vero, questo è vero, questo è vero.
0: Ma questi 10 minuti, questo quarto d'ora mi regalate la carica per tutto il giorno.
1: Sai cos'è? Sto cercando di capire il tempo medio dell'ascolto quotidiano della radio, no? Di Buongiorno Unca in questo caso, che talvolta va dalle ore, perché ci sono persone che ci ascoltano veramente dalle 6, alle volte addirittura durante la notteprima dalle 5 fino alle 9, poi vanno avanti con la giornata di Belle Monella, altri che invece ci riescono a sentire ma per questioni di lavoro, 10 minuti, un quarto d'ora e nulla più. E questo è un peccato, perché qui a Buongiorno Unca abbiamo sempre cose molto interessanti, molto pregnanti di cui devo parlare, insomma, molto molto fondamentali per la vita. Ma insomma, cerchiamo di iniziare la giornata in maniera positiva sul fatto che effettivamente se siamo qua vuol dire che non siamo in ferie. Ahimè, devo confermare, come sempre io dico, lo dico da una vita, io trasmetto la mattina da una vita e mezza, che se ci troviamo qui alla mattina molto presto, io considero quelli prima delle 7 parte di questa categoria, siamo poveri. E se siamo poveri, oh raga, c'è niente da fare, dobbiamo andare. Ecco, guarda, mi state segnando dalle 6 alle 7, poi vado al lavoro. Buongiorno Unca. È bella questa cosa qua che mi state dicendo anche quando ascoltate la radio. Così faccio le mie statistiche, i miei dati d'ascolto per la trasmissione, tutti privatissimi praticamente.
2: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Personalissima indagine d'ascolto del mattino.
1: Ciao Paulino Moreno.
0: Buongiorno. Allora,
1: a parte che, come dici tu, è una vita che ti ascolto, perché anch'io sono povero come tutti, come tanti.
0: Ancora,
1: è da tanto che ti seguo. E praticamente tutta la giornata ascolto Belle Monelle, perché se, lavorando con il furgoncino,
0: bene,
1: sono sempre in
0: bene,
1: furgone, quindi
0: bene,
1: vi sento e vi ascolto spesso.
0: Questo
1: fa
0: notoriamente bene alla salute.
2: I tempi che vi ascolto sono quando mi muovo in macchina, quando vado, quando torno dal lavoro, o se mi muovo appunto per perché mi fanno uscire, ecco, per commissioni. Vi ascolto in questi frangenti.
0: Ma va benissimo.
3: Ciao Belle Monella, ciao Tipo, sono Chiara da Montecchio. Dai che stamattina forse non sono mica in ritardo, cioè nel senso l'orario è giusto. E qua è un buon punto di partenza. Però dopo bisogna vedere il punto d'arrivo, cioè nel senso la strada è 14 km sono lunghi e può succedere di tutto.
0: Ma dai!
3: Ma sembrerebbe che non sono in ritardo. Speriamo, speriamo. Ciao a tutti, buona giornata!
0: Cosa saranno 14 km al confronto dell'eternità?
4: Buongiorno Luca! Buongiorno Picciotti e buon martedì.
0: Vincenzo,
4: da Vincenzo. Zip! Questa trasmissione è stato un boom. Da quant'è? Da 2 anni che conduci?
0: 2 anni e mezzo.
4: Il terzo dobbiamo cambiare il conduttore.
0: No,
4: è sempre un piacere ascoltarti e ascoltare gli ascoltatori. Guarda che unione di parole. Vabbè. Vabbè, come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, un bacione a tutti gli ascoltatori. E zippo bello mio! Questa trasmissione senza. Fai bravo! Non può andare avanti.
0: No, no, ti dovremo dare uno stipendio.
4: Ciao Picciotti e buon lavoro a tutti.
0: Ti dovremo dare uno
4: stipendio,
0: Vincenzo, però non ti diamo lo stipendio se adesso non si arriva al terzo anno di trasmissione. Fino a febbraio è lunga ancora, eh?
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 7:01.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buongiorno, sull'autostrada A4 a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Torino. Verso Trieste invece tra Sesto San Giovanni e Milano Est. In A1 l'uscita di Piacenza Sud è chiusa al traffico per consentire il ripristino dopo un incidente. Coda tra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso. Code a tratti sempre per traffico intenso tra Melegnano e bivio con la A1 tangenziale Ovest di Milano. Sulla A8 code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A24 coda tra il bivio del grande raccordo e lo svincolo di Tor Cervara verso la tangenziale est. Il traffico è congestionato. Nella direzione opposta i chilometri di coda in questo momento sono 2. È tutto, buon viaggio.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Quando

0: quanto tempo riuscite a sentire la radio al mattino, ma come sempre ci occuperemo anche di altre cose. Ogni ora cambiamo, voltiamo pagina per dare sempre freschezza a questa nostra trasmissione. Siete su Belle Monella, io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno Unca, che è il nostro modo per salutarvi tutte le mattine. C'è una teoria interessante che ho trovato online, non su siti, cioè su una robe serie, praticamente c'è una ricerca interessante sull'amicizia. Attenzione, perché stamattina tra le 7 e le 8 parliamo di amicizia e spero veramente che anche voi abbiate voglia di raccontarci le vostre esperienze, di dirci se questa cosa corrisponde a realtà oppure no, ma soprattutto di rispondere alla domanda che sto per prepararvi, che vi ho preparato stamattina e che desidero farvi. Allora, questa teoria che sta facendo molto discutere dice che se un'amicizia supera i 7 anni, probabilmente durerà per sempre. Ora io non so se crederci, perché ho visto amicizie decennali, quindicennali, ventennali rompersi per delle cose anche banali e scontate alle volte. Per cui l'amicizia è una cosa che va coltivata, no? Che va gestita anche con un po' di diplomazia. È un po' come l'amore, secondo me. Forse da un punto di vista più complicata ancora dell'amore. Non so se siete d'accordo con me, ma... perché nell'amore c'è anche la componente dell'attrazione, no? C'è la componente sessuale, non nel dall'atto sessuale, ma la componente dell'attrazione. Nell'amicizia invece ci deve essere solo ed esclusivamente empatia, e di conseguenza diventa ancora più difficile. Anche perché nella vita cambiamo città, cambiamo lavoro, cambiamo partner, cambiamo gusti. Qualche amico resta lì e qualche amico se ne va. E allora stamattina vorrei farvi questa domanda. Secondo voi, e là voglio la più assoluta sincerità da parte vostra, qual è la cosa che mette più a rischio un'amicizia? Vi suggerisco qualcosa: la distanza, il tempo, i soldi, il partner. Perché alle volte uno si trova la fidanzata, il fidanzato, la moglie, il marito, e la prima cosa che la moglie o il marito dice al partner, dice: guarda che i tuoi amici non mi piacciono. A me è successo, molto tempo fa, però mi è stato detto: guarda che questi tuoi amici non mi piacciono mica. Vabbè, il cambiamento delle persone, perché il cambiamento può esserci assolutamente. E allora, stamattina vi metto alla prova con un quesito così, piuttosto complicato, lo so, ma spero che gli ascoltatori di Buongiorno Unca siano svegli e attivi stamattina. Qual è la cosa che mette più a rischio l'amicizia? Almeno secondo la vostra esperienza, secondo il vostro parere, secondo la vostra opinione. Come sempre, raggiungeteci al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

le signorine potrebbero, diciamo così, immaginarsi in un momento. E allora le domande sono tante, ok? La fantasia è libera? Cioè, nel senso che, ok ragazzi, io sto bene con una persona, amo una persona, la voglio come compagna di vita, però in quel momento là sono assolutamente preso da qualcun altro. Io non so se è bellissima sta cosa qua che ho detto stamattina, cioè, anche perché so già che la prossima volta che i nostri ascoltatori adesso saranno là in quella situazione, gli passerà per la testa il dubbio. Ma sta pensando a me oppure...

0: mente, realtà e immaginazione sono la stessa cosa? Perché qui si parla di coppia, e la domandona con la quale ho esordito in questa nostra terza ora è stata bella tosta. Ci ho chiesto, secondo voi, quando si è felicemente in coppia, parlo di coppie felici, non di coppie con problemi, si smette automaticamente di trovare attraenti le altre persone oppure no?
1: Ciao Paolino, Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Allora, io ho trascorso 9 anni con una... una signora, dove ho vissuto i primi 5 anni da Dio, si stava benissimo,
0: in pace ed armonia.
1: Poi gli ultimi 4 anni praticamente, 3 anni e mezzo, si era infatuata del fatto che io avevo amanti a destra e a sinistra, okay, e quindi gli ultimi 3 anni e mezzo era un inferno. Quindi con questo voglio dire che sì, io non ho mai guardato le altre donne, vivevo con lei e guardavo lei,
0: okay,
1: però purtroppo è finita molto molto male.
0: No, succede, io credo che invece guardare gli altri non sia un peccato, cioè nel senso che se uno guarda ma non tocca o non agisce o non prova, cioè vedere le cose è come vedere un'opera d'arte, secondo me. Così, cioè vai a vedere la Venere di Milo al Louvre, ecco, la stessa cosa se vedi una persona molto bella.
2: Ciao Paolo.
0: Buongiorno.
2: Allora, a me in quei momenti là è successo, mi capita di pensare, ma non a uno e identificarlo con una faccia precisa,
0: okay,
2: a un X, cioè io penso a una persona che non ha una faccia, mi immagino magari una situazione un po' più hot,
0: sì,
2: un po' più audace,
0: sta,
2: un po'
0: sta,
2: più porno di quella che sto vivendo, sì, in quel momento.
0: Sì.
2: Ecco, magari sai, stai con uno da tanti anni, fai più o meno
0: le stesse cose,
2: certo. Allora per aumentarti, diciamo così, la libido e arrivare prima al culmine, magari ti immagini in quel momento una situazione un po' più hot.
0: Ci sta.
2: Però lui non ha una faccia, cioè
0: okay,
2: è un X. Potrebbe semplicemente non avere né occhi né bocca né naso né niente.
0: No,
2: ok, ciao ciao.
0: Non voglio sapere cos'ha!

0: mi è piaciuta.
1: Bella e Monella. Buongiorno.
0: Dicevo, stavo dicendo, prima che mi venisse interrotto. Dicevo, mi è piaciuta molto la sincerità con la quale la nostra ascoltatrice ci ha raccontato che sì, le fantasie possono esistere e come, e anzi possono essere addirittura uno stimolo alla vita di coppia. Bella questa cosa qua, anche perché realtà ed immaginazione non sono la stessa cosa, no? Pensare una cosa non vuol dire volerla fare, almeno a mio giudizio. Poi io sono curioso di avere ancora qualche altro parere, qualche altro, cioè il fatto di fantasticare una cosa non vuol dire che la si vuole fare necessariamente. Alle volte tendiamo a confonderle, no? Un po' queste cose qua, la fantasia e l'intenzione. Restate con noi perché secondo me avremo una seconda mezz'ora altrettanto interessante.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
16: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Hit Universe of Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: interessante, altrettanto stimolante, altrettanto friccicori. Sì, soldi. Allora, perché siamo partiti da una domanda, no? Da una domanda semplicissima, cioè sul fatto che anche se si sia felicemente in coppia, si smetta automaticamente di trovare attraenti le altre persone. E se il fatto di trovare attraenti delle altre persone possa essere considerato una cosa negativa che va a danneggiare la coppia, oppure no. C'è questo messaggio che mi ha fatto piegare e dice: vabbè, stamattina ho acceso voi in salone. Una donna mi ha detto: ma solo io penso alla lavatrice, ai bianchi e ai colorati quando devo fare quelle cose là. Ai colorati, no, dai, no. A non mettere il bianco con il rosso, no, no, non ci posso credere. Comunque il messaggio finisce: io morta. Te credo, vedi che c'è l'idea di essere là, in quel momento là. È che il pensiero, oddio, aspetta un attimo, allora la canotta rossa la devo mettere insieme al rosa, eccetera, eccetera. Oh, ci sta, ci sta tutto stamattina.
1: Zippo, io quando sono insieme a una persona penso solo a quella. Oh. E mi fa voglia solo quella.
0: Ma ci sta, ci sta. Infatti è su questo che stiamo indagando, sul fatto che, voglio dire, pensate che invece il 38% degli italiani pensa a qualcun altro o a qualcos'altro, anche ai bianchi, ai colorati.

0: Buongiorno Anca, buongiorno Paolo. Ma guarda, secondo me se la coppia è felice sta bene, in particolar modo se la coppia è felice sta bene, si può guardare tranquillamente e ti posso dire anche la verità. Secondo me, se anche ci sono delle fantasie, frega proprio niente a me, sinceramente. Sono altre le cose più importanti, a mio modo di vedere. Ma anzi, se non guardi e sono anche fantasie, secondo me qualche problema ce l'hai. Buongiorno.
1: Tanti pareri, tante opinioni, ma per noi è giunto il momento di giocare insieme. Attenzione, questa mattina c'è l'Hector Studio.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
1: Cos'è l'Hector Studio? Noi il martedì e il giovedì giochiamo insieme e vi facciamo diventare per un momento, per qualche attimo, degli attori professionisti. Peschiamo la frase di un film molto famoso, ve la facciamo ascoltare e voi non dovete far altro che nei minuti che susseguono alla frase inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 reinterpretando questa frase famosa. Di solito sono frasi molto brevi, anche oggi è una frase veramente molto facile, molto divertente, anche che ci riporta un film meraviglioso, ma mi aspetto grande partecipazione. Voi direte, in regalo cosa c'è? Cioè, cosa mi porta questa performance? Come sempre l'opportunità è di conquistare la gloria eterna. Ma niente di solido, niente di concreto. Ma gli ascoltatori che hanno già vinto la gloria eterna possono testimoniare che questa è foriera di buone nuove per tutto l'arco della giornata. E allora attenzione, per giocare con noi, siete pronti? Dovrete ripetere oggi questa frase qua.
3: Grande

0: notevoli oggi, quindi datevi da fare. 393 7366 170. Grande Giove, la gloria eterna vi aspetta.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: questa nostra giornata, di questa nostra prima parte di mattinata insieme. Abbiamo avuto anche il nostro appuntamento con l'Hector Studio e anche questa mattina i nostri ascoltatori riescono come sempre a scoprirci, a stupirci. Grande, grande Giove.
1: Grande Giove.
2: Un saluto dal barbiere Russo.
0: Non era male, non era male il tuo grande Giove.
3: Grande Giove.
0: Non era male. Allora, siete stati tutti molto bravi, tutti.
4: Grande Giove.
0: Tutti molto bravi.
3: Grande Giove.
0: Ma come sempre noi dobbiamo.
3: Zippo.
0: Grazie. Ma come sempre dobbiamo premiarne uno e abbiamo scelto questo.
1: Grande Giove,
0: che era molto Dottor Brown, era molto molto molto Ritorno al Futuro. Complimenti, ti sei aggiudicato per le prossime 24 ore la gloria eterna. Poi facci sapere se ha funzionato oppure no. Il nostro gioco ritorna domani mercoledì, ci sarà il rumorazzo.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: con il nostro Actor Studio alle fantasie, perché quelle sono state le protagoniste assolute di questa nostra ultima parte di mattinata insieme.
1: Ciao bello Manello, buongiorno, sono sempre io Giovannino da Jesolo.
0: Giovannino,
1: niente, mi voglio spogliare a nudo davanti a questa domanda che mi avete fatto.
0: Si
1: io quando faccio l'amore con il mio partner immagino sempre Brunetta e Passeggino, non lo so, mi eccita, mi dà un senso di sfogo.
0: Che brutto momento.
1: Sì, proprio quel Brunetta là.
0: Che brutto.
1: Ciao ragazzi, da Giovanni di Jesolo è tutto, un bacione.
0: Io speravo almeno una Brunetta, invece no, voglio dire, no, niente.
2: Buongiorno qua Paolo. La tipa che dalla parrucchiera ha detto che in quei momenti là lei pensa alla lavatrice bianca e colorata.
0: Sì.
2: Secondo me per una sua insoddisfazione sta pensando al nero.
0: Attenzione, il nero si sa snellisce, per questo fanno i preservativi colorati, ma non li fanno neri. E con questa stronzata chiudo ufficialmente la puntata di Buongiorno Unca di oggi. Come sempre vi ricordo che saremo puntuali di nuovo domani mattina alle 5, dalle 5 alle 6 con l'anteprima in cui si ricapitola tutto quello che è successo nella puntata odierna. Oggi ne sono successe di cose molto belle, poi dalle 6 alle 9 questa nostra occasione di vivere insieme. Domani ritorna anche la principessina, per cui dovremmo affrontare argomenti più morigerati. No, assolutamente, anzi cercherò qualcosa di assolutamente piccante. Ci manca un po' il diavolo, l'acqua santa, è un po' che non lo facciamo. Va bene, vi lascio con Monica Morgan con il proseguo della trasmissione di Bella e Monella. Noi ci risentiamo domani mattina, siateci anche domani, mi raccomando.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
3: Radio Bella.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 8:59.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi al G7 di Evian è il giorno dell'Ucraina. Zelensky è atteso in Francia e spera in un incontro con Trump. Ieri invece i leader hanno parlato di Hormuz, che il presidente americano ha ribadito riaprirà completamente venerdì. L'Europa pronta a una missione navale nello stretto. Venerdì a Ginevra la firma vera e propria dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dopo quella digitale già siglata. La Casa Bianca però potrebbe rendere noti i dettagli anche prima. A Milano la procura verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista ticinese staff di alcuni autisti di ATM. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine interna e sporto denuncia. Mondiali di calcio, giornata di pareggi, clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay. Iran-Nuova Zelanda è terminata invece 2-2. Oggi alle 21 ore italiane il debutto della Francia contro il Senegal. Queste le breaking news di TGcom24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
11: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Vroom.

0: che no, ma senti con che entusiasmo partiamo stamattina. Buongiorno ragazzi, buon martedì il 16 di giugno, oggi è Santa Aureliano, so che non dico mai santi, ma insomma per me è un santo speciale questo, quindi auguri se c'è qualche Aureliano o Aureliana all'ascolto, insomma buon anno massico. Ragazzi, a voi, tra poco avremo la canzone che fa, cantateci un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina e noi ve la facciamo sentire, ma mandatelo già il vostro messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram al 393 7366 170, cantando un pezzettino di quella canzone italiana che vi gira per la testa stamattina e che avete voglia di ascoltare o che volete anche dedicare a qualcuno, perché no, insomma fate voi, l'importante è che lo facciate subito, perché nel giro di 10 minuti dopo l'ascolteremo insieme. Tra poco la prima notizia, poi giochiamo, un sacco di cose da fare oggi.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Ragazzi, allora oggi puntatona, nel senso che abbiamo un sacco di notizie, abbiamo anche dei giochi ovviamente, avremo anche l'intervista con Samurai J che andrà in onda poi nella seconda ora insieme. Abbiamo una canzone che fa speciale nella seconda ora perché oggi raccoglieremo un po' di vostri suggerimenti da Instagram. Quindi se andate sulle storie di Instagram c'è la storia che vi chiede di scriverci la canzone che fa che volete, se ce la scrivete là poi ne scegliamo una e la mettiamo alle 10:20. Però quella delle 9:20 sarà come al solito pescata tra i vostri messaggi vocali che arriveranno cantando qui da noi in un messaggio di WhatsApp o di Telegram al 393 736 6170. Cantate un pezzettino della canzone italiana che avete voglia di sentire e noi ve la facciamo ascoltare. Tra poco, ragazzi, parliamo di vacanze gratis, ma dovete prendervi un impegno e tra poco ve lo raccontiamo.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La fortuna di avere oggi con noi Samurai J. Benvenuto a Belle Monella.
1: Salve, salve.
0: La prima domanda: se ti avessero detto anche solo 3 anni fa che saresti arrivato a Sanremo, un album con il tuo cognome, tutto il mega successo che ti stai godendo adesso, ci avresti mai creduto?
1: Ma pure 6 mesi fa, 1 anno fa, va, non ci avrei creduto. 3 anni sono già troppi in realtà.
0: Sei più dell'idea con questo disco nuovo di rappresentare dove sei stato fino adesso, quindi racconti la tua storia, il tuo cognome, da dove vieni, o quello che tu diventerai?
1: Sicuramente, secondo me, più che raccontare, perché ci vuole più tempo per poter raccontare dove sono stato, l'ho fatto nei vari dischi e nelle varie pubblicazioni un po' alla volta. Questo è un punto d'inizio, decisamente, per quello che verrà poi.
0: Ti faccio un gioco difficilissimo. Noi siamo la radio tutta da cantare e io ti volevo chiedere, per diversi momenti della tua vita, una canzone che tu ci metti, ok? È un gioco difficile, eh? Pronto, vai. Canzone del primo amore.
1: È tutto sbagliato, Alo.
0: La canzone di una delusione, di un momento proprio brutto.
1: Oddio, mi sto impegnando davvero, perciò ci metto tempo, perché mi piace questo gioco. Un momento veramente brutto. È l'Odi Adele.
0: Un viaggio in auto alle 3 di mattina.
1: Sultans of Swing dei Dire Straits.
0: Un momento in cui volevi mollare tutto, dovevi trovare della forza per andare avanti, per caricarti.
1: The Show Must Go On.
0: La felicità, una canzone che ti rappresenta la felicità.
1: Ma guarda, banalmente, super banalmente, ti dico Happy di Pharrell Williams, forse.
0: Col balletto.
1: Sì, è incredibile. Subito mi mette di buon umore quella canzone.
0: Una canzone invece che rappresenta te in questo momento della tua vita.
1: The Winner Takes It All.
0: Fai un augurio a te stesso. Se tu fossi un'altra persona, cosa vorresti che ti dicessero?
1: Divertiti.
0: Abbiamo novità per l'autunno, qualcosa che arriva, oltre chiaramente a un'estate passata cantando le tue canzoni?
1: Ma potrebbe esserci della nuova musica, e sicuramente la cosa più importante di questo inverno in realtà sono i 2 concerti che ho annunciato, uno a Milano e uno a Napoli, Casa della Musica e Fabric, 3 dicembre e 9 dicembre, dove mi aspetto di abbracciare tanti fan. Per la prima volta potrò portare uno show in concerto davvero come lo voglio io, quindi sicuramente mi preparerò per quei 2 show tantissimo.
0: Noi non vediamo l'ora di vederti dal vivo, ti ascoltiamo sempre a Belle Monella, ci chiedono le tue canzoni sempre.
1: E voi continuate a metterle, mi raccomando.
0: Assolutamente, grazie di cuore a Samurai J.
1: Grazie mille a voi.

0: solo mai. Allora ragazzi, da oggi, grazie intanto a Samurai J, super super carino per essere stato con noi. Da oggi parte la nuova rubrica, la canzone che fa via social, quindi per una volta a settimana vi permetteremo di chiedercela via social con un messaggio, in questo caso difficile poi farlo sentire in onda, quindi vi permettiamo di scrivere, no, il titolo della canzone che volete ascoltare, ma andiamo a sentire chi abbiamo pescato stamattina.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Oggi abbiamo scelto Mara di San Benedetto del Tronto nelle Marche, che oggi festeggia anche il suo compleanno, e ha scelto anche la canzone di un nostro amico che salutiamo, Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Monica Morgan con voi, piccola pausa, poi torniamo, si gioca con il vero falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Puoi scegliere la velocità.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Appuntamento con Matteo Monti e la pillola degli anni, ha scelto per noi Gianluca Grignani con La mia storia fra le dita, Fred De Palma e Rose Villain con e Lucio Dalla con Ciao
0: Bella e Monella.
1: E a proposito di Matteo Monti e di ciao, se volete venire a dirci ciao di persona vi aspettiamo io e Matteo Monti venerdì 19 di giugno, questo venerdì pomeriggio 17:30 con la prima tappa di Ciao Estate, il tour di Bella e Monella che toccherà i negozi di Coina. Andremo a Padova questa settimana, la prossima poi saremo a Treviso con Damiano e Antonello Cerri, il 10 luglio siamo a Vicenza io e Andrea De Luca e il 16 di luglio saranno Paolo Zippo e Antonello Cerri ad aspettarvi nel negozio Coin di Mestre. Ma questa settimana l'appuntamento è a Padova, siamo in via Altinate al numero 16 nel negozio Coin, nel Coin Store per Ciao Estate. Io e Matteo Monti vi aspettiamo venerdì 19 giugno dalle 17:30.

0: Siete allora pronti a giocare con il vero o falso di oggi? Anche oggi tre notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare anche la sequenza corretta delle notizie. Andiamo! Partiamo dal mondo del motociclismo con il leggendario Giacomo Agostini, uno dei più grandi piloti motociclistici italiani di tutti i tempi. Tra gli anni 60 e 70 in sella alla MV Agusta e alla Yamaha, ha conquistato in carriera il record strabiliante di 20 titoli mondiali complessivi. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, andiamo nella musica internazionale con Tupac Shakur, una delle figure più influenti e iconiche della storia dell'hip hop. Nato a Los Angeles sulla West Coast, la sua vita tormentata e il suo forte impegno politico le ha ereditati dalla mamma, militante nel movimento delle Pantere Nere. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, passiamo al mondo del golf. Phil Mickelson, conosciuto come Lefty per il suo inconfondibile swing mancino, nel 2021 ha conquistato il PGA Championship all'età di 50 anni, diventando ufficialmente il più anziano vincitore di un torneo major nella storia di questo sport. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Matteo, sì. Oggi puntata è difficilona, ma d'altronde ora che non è che posso far vedere sempre facilissime. Com'era la sequenza?
1: Vero, falso, falso.
0: No, non è questa la sequenza corretta, mi dispiace.
2: Monica, falso, sì. Falso, falso.
0: Ciao, non è neanche questa, sentiamo lei.
1: Vero, vero, falso, un saluto Arianna.
0: Ciao Arianna, no, non è neanche questa, andiamo a vedere quali sono le soluzioni. Allora, il leggendario Giacomo Agostini, a cui facciamo tantissimi auguri di buon compleanno, in realtà ha vinto 15 titoli mondiali in carriera, 8 nella 500, 7 nella 350, non 20, quindi la prima era falsa. Una grande leggenda, comunque, un grande eroe sportivo. Tupac Shakur, sebbene sia il simbolo della West Coast, in realtà è nato a New York, nel quartiere di East Harlem, quindi era falsa la seconda. La terza, nel mondo del golf, Phil Mickelson, soprannominato Lefty, ha vinto veramente nel 2021 il PGA Championship a 50 anni, diventando il più anziano vincitore di un torneo major nella storia di questo sport. Quindi falso, falso, vero, il più veloce è stato Daniele Di Zoppola ed è lui che riceverà

0: Cobra.
1: Coez con Ci vuole una laurea. Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Sorelle d'Italia, state con noi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
6: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 11 e un minuto.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Di nuovo, buongiorno, ecco le ultime notizie. Sul delitto di Sanstino di Rivenza in provincia di Venezia è intervenuto anche il sottosegretario alla giustizia Ostellari all'intitolazione del carcere minorile di Rovigo al musicista Antonio Vivaldi. Ostellari ha detto: per prevenire la violenza dei giovani serve una sinergia tra istituzioni e famiglie.
9: Credo che questo governo abbia agito con assoluta determinazione fin dal suo insediamento, mettendo al centro dell'agenda politica il tema della devianza che sfocia spesso nella violenza.
10: Un pesante DASPO Willy di 3 anni e un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni sono i provvedimenti emessi dalla questura di Padova nei confronti di una ragazza 21enne residente nell'area della Castellana, già nota alle forze dell'ordine. La giovane è stata inoltre denunciata per rapina aggravata in concorso dopo aver messo in atto uno stratagemma ai danni di un'anziana con problemi di deambulazione all'interno di un negozio di San Martino di Lupari.
8: Il direttore generale dell'ufficio scolastico per il Veneto, Marco Bussetti, ha mandato un messaggio ai maturandi. Il vero successo, scrive, non è solo nei risultati, ma nella vostra umanità. Per questo dovete andare oltre la scuola, usare ciò che avete imparato e contribuire alla costruzione di una società migliore.
10: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Skyline Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondthefork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Presenti,
2: so che ci stavate aspettando.
1: Buongiorno.
2: Io ero qua, ma stavo aspettando la madame.
1: Eccomi qua, buongiorno disagiate e disagiati. Attenzione, sta per arrivare un'ondata di caldo anomalo. L'anticiclone africano porterà la temperatura a 39 gradi.
2: No, raga, quindi... no, basta. Basta.
1: Attenzione, dobbiamo prepararci. Oggi puntata tutorial.
2: Meno male che vado in ferie.
1: Parliamo di un tema fondamentale per sopravvivere al caldo: le bevande più dissetanti per affrontare il caldo torrido.
2: Lo spritz, il mojito, l'americano,
1: esatto,
2: e il prosecco.
1: Tu che sei insomma una nota alcolista di Vicenza, potrebbe essere questa roba qua che è in
2: frigo. Siamo tutti d'accordo che sono quelli?
1: E per farlo abbiamo la lista varata dagli esperti di quelle super bevande che davvero aiutano quando il termometro decide di esagerare, come sta per succedere.
2: Sentiamo.
1: Al numero uno, l'acqua semplice o aromatizzata con la fettina di limone liscia o gasata, la limonata fatta in casa, oppure il tè freddo, meglio se il tè verde, oppure l'acqua di cocco. E poi
2: hanno messo anche succo frullato di anguria e menta, tisane fredde, tanti infusi anche, estratti e centrifugati. Dicono no alle bibite zuccherate, no ai succhi confezionati e no agli alcolici. Lo trovo sbagliato.
1: Lo so, però
2: io metterei lo spritz dappertutto.
1: Invece vi chiediamo di mandarci con un WhatsApp vocale, meglio così vi prendiamo un po' per il culo. Qual è la bevanda che vi salva la vita quando fa caldissimo come in questi giorni, che non manca mai in frigo?
2: Bravi.
1: La prima cosa che bevete quando tornate a casa o avete
2: tanta
1: sete,
2: la vostra preferita qual è?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: raccontateci.
1: Dietro la Nadia ci propone un suo modo di bere fresco.
2: Mia cognata bravissima Jenny prepara lo sciroppo con i fiori di sambuco, li teniamo in frigo, ci aggiungiamo l'acqua, il lime, la mentuccia,
0: l'ugo,
2: e diventa super dissetante. Se vuoi aggiungere qualcosa di alcolico diventa ugo.
3: Sì,
2: buonissimo. Sì. Grazie, ciao.
3: Ciao, tipo quindi, l'ugo analcolico.
1: Ah, senza prosecco, solo con il cos'è, il liquore.
0: Magari
1: di
0: tutto il giorno te lo bevi così, poi la sera c'è il prosecco e fai la
1: c'ha tante calorie se ci metti.
3: Vabbè, adesso non è che devono essere dietetiche, cosa bevete nel frigo d'estate?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Le vostre sorelle d'Italia, Monica Morgan e Paola Cavinato. Ogni giorno tra le 11 e mezzogiorno vi accompagniamo. Oggi vi abbiamo chiesto qual è quella bevanda che avete sempre in frigo d'estate, la vostra preferita qual è?
1: Insomma, quando fa caldissimo, visto che arriva l'anticiclone africano, 40 gradi, come ci dissetiamo? La proposta un po' mi fa ridere.
0: Sentiamo.
1: Da Treviso la Silviotta.
2: Una nota sommelier mi ha detto, mi ha insegnato che l'acqua serve per diluire quando bevi tanto vino, quindi quando bevi vino diluisci con l'acqua per bere più vino.
1: Hai capito?
0: Non ho capito.
1: Non evitare gli alcolici, bensì un bel vinello fresco diluito con l'acqua.
0: Ma con dentro nel vino o un bicchiere di acqua a parte?
1: In pratica lo spritz che facevano i nostri nonni.
0: Ma non avevo ragione
1: acqua
0: io.
1: Acqua e vino, hai capito?
0: Scusami, quando ho detto beviamo lo spritz, allora detto, no, ma lo spritz d'estate.
1: Tutte le sere imbriaghi ma felici e dissetati.
0: Ma mi sembra una bella soluzione.
1: Vatte la pesca.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp Telegram
3: al 393 7366 170.

che ne pensi alle Sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: più l'ascolto, bravo, più è uguale a Rossetto, bravo, e caffè, non sì, è simile?
1: Bellissima, bellissima,
0: bravo. Allora, stiamo parlando come difendersi dall'arsura dettata dal caldo soffocante, il nostro opinionista di sta cippa, dal parco del Delta del Po, Giannino, fa così.
2: Una bevanda dissetante, secondo me, quando vengo a casa a lavorare, è una bella Moretti, una bella birra Moretti, però 0,50, perché la 33 è troppo piccola, la 66 è troppo grande, quindi una 0,50 va benissimo.
0: Ciao, ciao. Quindi cos'è, in lattina o in bottiglietta?
1: No, che sarà la bottiglia 0,50.
0: Okay,
1: bravo, con la misura giusta.
0: E noi,
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com. O allo 0423 73 66 12.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco, si zucchero la fila là, ma giù.
9: Antonello Cerri suona, ti ritagliamo.

0: Mix con Salmo fuori di testa, i The Colors con Italo Disco e Righeira con l'estate sta finendo.
1: Righeira tutta la vita,
0: sì,
1: cioè,
0: ma
1: io li adoro.
0: Tutti bravi.
1: Nana.
0: Bravo Ciccio Bello.
1: Bravo.
2: Italiamo la musica italiana tutta da ballare.
1: Torniamo all'argomento di oggi. Avremo estati sempre più torride, si avvicina l'anticiclone africano, potrebbe esserci una temperatura intorno ai 40 gradi, bisogna idratarsi, bere un po' di più. Quando sei assetato, la prima cosa che bevi, che hai a casa tua, o un consiglio che ci vuoi dare?
0: Senti,
1: da Treviso c'è Luciana che ci racconta un metodo che riguarda un po' noi quando eravamo bambini. Allora ascoltiamo Luciana.
0: Vai Luciana.
3: Buongiorno Solaretta.
1: Buongiorno.
3: Una volta si faceva acqua al limone a casa,
1: sì,
3: o l'acqua cristallina.
1: Ah.
3: Che sarebbe l'acqua frizzante, ma
1: sì,
3: quella volta
1: polvere.
3: Andava bene quello, perché non eravamo a conoscenza come adesso che c'è tutto, basta il negozio, trovi acqua frizzante, meno frizzante.
1: Quella sì,
3: volta c'era l'acqua cristallina con le bustine e si faceva quella.
1: Eh sì, io mi ricordo, prendevo dal casolino sotto casa,
0: sì,
1: la frizzina.
0: Sì, le bustine.
1: Le bustine.
0: Sì, sì, un'altra marca della stessa
1: e
0: roba.
1: E si beveva,
0: no?
1: Tanta roba e ti ritrovavi la sera, certo, la sera con la panza così, perché cosa ci mettono? Non lo so, per
0: che
1: fare
0: dirlo.
1: Il frizzo.
0: E poi tutti con
1: quelle
0: bottiglie
1: buona
0: di vetro, ti ricordi,
1: sì,
0: che avevano i fiorellini,
1: sì,
0: i quadratini.
1: E le bustine erano anche per farsi l'aranciata a casa,
0: sì,
1: arancioni, mamma mia,
0: pensa coloranti.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: ce n'era con siamo tutti là fuori. Allora, cos'è quella roba che bevete d'estate? Stavo pensando che quando ero piccola, mia mamma ci dava dentro di carcadè, che non so se esista più. Faceva ste caraffe di carcadè e poi le metteva in frigo con un quintale di zucchero, perché logicamente ai tempi chi se ne fregava, no, dello zucchero, eccetera. Ma lo fanno ancora su carcadè?
1: Ma io penso di sì, le bustine di carcadè, come tutti gli altri infusi, li trovi, ed era una bevanda molto anni 80, un'alternativa. Non lo so, però effettivamente magari non trovi nessuna bibita che ti dia soddisfazione al palato e te la inventi tu, no? Io ad esempio faccio succo di pompelmo rosa, la spremuta, e lo allungo con l'acqua frizzante.
0: Però non puoi lasciarlo in frigo, cioè te lo fai fresco quello.
1: Ma lo faccio fresco e mi dà tanta soddisfazione. Cinzia da Cittadella fa così.
2: Il metodo per rinfrescarmi l'ugola è farmi un bel infuso alla sera con le foglioline di menta fresca, che ne ho sempre una piantina, e le lascio in ammollo tutta la notte. La mattina le tolgo, mi tengo l'acqua e ci butto dentro un bel po' di limone o di pompelmo.
1: Figo.
2: E ne tengo sempre una dentro in frigo e una no, in modo che mi rinfresca ma che non sia ghiacciata, perché sono un po' delicata la panzina.
1: Hai capito? Quindi con le foglioline di menta.
0: Ma le schiacci o le metti proprio
1: così? Ma no,
0: io
1: penso le lascio lì a macerare nell'acqua e poi insomma sta roba serve per arricchire altri succhi. Brava Cinzia!
0: E voi?
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: arrivati alla fine.
1: No, volevo, sì. volevo mandare la fustigatrice. Dai, veloce.
2: Mia mamma 90 e io 60, vuol dire che abbiamo anche sopravvissuto, no?
1: Sì.
2: Al caldo.
1: Brava. Ah,
2: perché non siamo più abituati a soffrire il caldo.
1: Brava.
2: Condizionatore, tac, via.
1: Via.
2: E questo è il problema.
1: Sì.
2: Bisogna resistere.
1: Brava.
2: Perché tutto questo problema è uscito.
1: Sì.
2: Grazie donne.
1: Grande.
2: Va bene, l'acqua fa sempre bene.
1: Sì.
2: Fa sempre bene,
1: sì.
2: Ricordatevi.
1: Va bene.
2: E il vino fa cantare, ma l'acqua fa sempre bene.
1: Ciao. La perla di Luciana, la fustigatrice, capito, dei tempi moderni. Brava Luciana.
0: Brava Luciana, domani ciao.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Mezzogiorno in punto.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno da Jerry Romano. Dal G7 di Evian, il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea pro navigazione nello stretto. Smantellata una cellula anarco-insurrezionalista, focus su atti con finalità di terrorismo. 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Un paio di indagati avrebbero sabotato l'alta velocità Firenze Napoli in febbraio. Gli attacchi hanno causato danni per 455.000 euro. A Milano tutti assolti per la torre di Via Stresa, secondo il giudice edificatori in buona fede nel seguire prassi e sentenze dell'epoca. Il primo verdetto di uno dei processi istruiti negli ultimi 3 anni sull'urbanistica cittadina dà ragione a comune e costruttori. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Annalisa e la canzone estiva comincia il nostro martedì, la nostra pausa pranzo del martedì.
1: Dalle 12 alle 15 su Belle e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon martedì 16 di giugno, 12:15, le nostre tre ore di pausa pranzo. Damiano Menta con voi per questo tempo dove si fanno un po' di cose, dove cantiamo tutti insieme. Uno di voi verrà scelto e messo in diretta tra poco, tra pochissimo, per la canzone che fa. Quindi se volete iniziate già a pensare alla canzone che vorreste cantare. Poi dovete pensare ancora e agire in quel caso, anche mandando un messaggio il più veloce di tutti quanti per trovare la parola misteriosa di oggi. Ieri non è riuscito ad indovinare nessuno, quindi oggi vogliamo un vincitore, mi raccomando. Quindi apriamo bene le orecchie, segniamo le parole e facciamo tutto quello che occorre per portare a casa magari una t-shirt di Radio Bella e Monella. Poi si chiacchierà insieme, quindi sempre operativi 393-7366-170 il numero per interagire con noi. E poi lo sapete, c'è la bella musica, quella italiana, quella tutta da cantare, come questa, era quella di Coez, l'anno 2019, si intitola Domenica.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme Fabri Fibra e Gentile con Milano Baby. È un po' che non lo dicevamo, va bene, è tornato in auge, va bene. Allora, adesso tocca a voi cantare per la canzone che fa fuori la voce, il numero 393 7366 170. Mandate un audio molto semplice: ciao Dami, vorrei ascoltare la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Ciao.
1: Però in viaggio aerei, da noi mamme, non hanno prezzo. Noi facciamo volare i nostri figli gratuitamente.
0: Ed è giusto così. Pagateci tutto finché potete, se volete, ovviamente. Si parla di viaggi aerei, di cose cambiate. C'è stata un'importante riunione nell'Unione Europea e abbiamo detto il cosiddetto obiettivo è il drive pricing, quindi questa pratica in cui il prezzo iniziale mostrato al consumatore appare basso, poi aumenta progressivamente durante il processo di acquisto a causa dell'aggiunta di costi considerati essenziali, tra virgolette forse un po' evitabili, come magari può essere il posto per il minore, perché è stato introdotto il divieto di applicare costi aggiuntivi per far sedere i minori di 14 anni accanto all'accompagnatore. Lo stesso principio si applica alle persone con disabilità o mobilità ridotta e ovviamente i loro assistenti, per i quali l'assegnazione del posto dovrà essere gratuita. Dai, piccoli passi ce la faremo. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: manca sempre meno alla super data del 4 di luglio, dove ci sarà appunto il concerto a Roma di Mimmo Ultimo, concerto in teoria con il più alto numero di persone paganti, superato anche Vasco Rossi. Comunque, si parla di viaggi, di aerei, e vi stiamo un po' raccontando quelle che sono le nuove regole. Allora, resta la soglia delle 3 ore di ritardo per ottenere l'indennizzo e rimangono i diritti al rimborso e alla riprotezione in caso di negato imbarco. La cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di anticipo o ritardi prolungati all'arrivo, e il Parlamento Europeo però ha respinto diciamo i tentativi di innalzare la soglia a 4 o 6 ore. Ci hanno provato, hanno lottato, ma non sono riusciti ad ottenere tutto quello che si voleva. Però dai, ci sono già dei passi avanti importanti, ci sono anche gli importi che restano invariati e continuano a dipendere anche dalla distanza della tratta: 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro tra i 1500 e i 3500 km, 600 euro oltre ai 3500 km. Comunque, step by step, leggiamo tutto, non vi preoccupate, così da tutelare al 110% tutti i vostri viaggi e anche le intenzioni dei viaggi.
1: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
16: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1900 990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Eli, ma che facciamo stamattina?
20: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
19: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
21: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
22: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
23: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero alla pila.
27: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri, tre canzoni, Paola Iezzi all'inizio, Amore, Astronave, poi c'era Luciano Ligabue con Happy Hour e Laura Pausini adesso con Non C'è. Tre canzoni, una più bella dell'altra, grazie come sempre al nostro Antonello Cerri per la pillola di Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta, si parla di compagnie aeree, di cose che sono cambiate perché è un regolamento nuovo, ci sono tanti vantaggi per noi consumatori e molti cambiamenti. Abbiamo citato anche gli importi degli indennizzi, ci sono anche delle novità per quanto riguarda le compagnie che non saranno tenute a pagare l'indennizzo quando il disservizio è causato da eventi eccezionali, quindi fuori dal loro controllo. Comunque l'accordo introduce un elenco chiaro di circostanze che comprende le guerre, le condizioni meteo proibitive, i comportamenti indisciplinati dei passeggeri e scioperi dei servizi aeroportuali o dell'assistenza a terra. Comunque la cosa più importante, già che è un bellissimo passo avanti, è il non dover pagare per far mettere il minore vicino al genitore, cioè quella era una cosa davvero assurda. Comunque, in caso di attese prolungate, le compagnie dovranno fornire bevande ogni 2 ore di attesa e un pasto dopo 3 ore, quindi incluso come segno di indennizzo. Se il ritardo si prolunga nella notte, scatterà anche l'obbligo di garantire il pernottamento in hotel fino a un massimo di 3 notti. Queste sono le nuove normative, le nuove regole per viaggiare anche un po' più in sicurezza, possiamo anche metterla in questo caso. Radio.

0: canzone del 2023, Gue Pequeño, mi hai capito o no? Stiamo parlando con voi, vi abbiamo detto queste nuove regole per quanto riguarda i voli e ovviamente le compagnie aeree. Se volete, avete piacere, potete un po' interagire con noi al 393-7366-170 raccontandoci magari qualche aneddoto di qualche viaggio dove ci sono state delle problematiche o magari quelle cose che vi danno tuttora fastidio delle compagnie aeree o dei possibili viaggi che avete fatto o magari farete. Lo sapete, il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170, messaggio scritto o vocale è indifferente, ciò che preferite ovviamente nella radio tutta da cantare, dove noi facciamo ogni tanto dei salti temporali, quindi dal 2023 passiamo ad altri anni. Il bello della musica italiana, lei è un'artista molto apprezzata, lo so anche da voi perché arrivano sempre i pollicioni in alto, e Alessandra Amoroso si mette male.
1: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio

0: l'anno 1993, Gerardina Trovato, ma non ho più la mia città. Visto che un po' di città stiamo parlando, di voli, aerei, le regole che sono cambiate, nuovi indennizi e nuove cose anche, tra virgolette, a favore un po' di noi passeggeri, che ne dobbiamo sempre subire di tutti i colori, perché tanto alla fine è sempre colpa nostra se c'è un ritardo, il costo del posto. E allora vogliamo un po' rigirare la frittata anche a voi, per capire appunto se ci sono stati degli inconvenienti, delle spese anche magari spiacevoli. A me una volta è successo che ho dovuto ricomprare il biglietto, però là colpa mia. Avete presente quando vi dicono recarsi in aeroporto 2 ore d'anticipo? Ecco, diciamo che non è andata proprio così, ecco. Diciamo che siamo arrivati un po' in ritardo. Fortuna che poi il volo per tornare a casa era tipo 3-4 ore dopo, quindi non è cambiato di tanto. Però abbiamo dovuto spendere altri soldi, ovviamente, per viaggiare, cosa che abbiamo detto, ne abbiamo letto e ne abbiamo parlato prima, possono cambiare, ci sono degli indennizzi importanti. Poi tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, però appena questo sarà trascritto nella Gazzetta Ufficiale sarà realtà e forse potremo dormire sogni più tranquilli.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

0: Mara Sattei, Brescia, un sacco di gente con Vuoto Dentro. Finisce la nostra seconda ora qui su Bella e Monella, pronti perché c'è anche il post lunch time. Tra poco si ritorna anche a cantare con la canzone che fa.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Radio Bella e Monella.
7: Sono nuda per tutta la notte, il sole non sorge, sfido la sorte. Nuda per tutta, nuda per tutta la notte.
6: Radio Bella e Monella.
8: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 14:02.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
11: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
12: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su Deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mani su di te.
1: Yo, Baby K, Tuca Macarena, si titola così la nuova canzone del 2026, che apre anche quella che è la nostra terza ora insieme, il post lunch time, ci piace chiamarlo così, 7 minuti dopo le 14 in questo martedì 16 di giugno. Per gli amanti dei numeri è tornato il momento di cantare. Come funziona? Molto semplice. Ciao Dami, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: maledetta rabbia. Però è arrivato il momento di cantare. Avete mandato come sempre tante richieste musicali. 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Andiamo a scoprire chi è stato selezionato quest'oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Dani, sono Katia da Conegliano. Intanto volevo salutarti e dirti che sei bravissimo. Io volevo cantare la canzone che fa: il mestiere si impara, il coraggio ti viene, il dolore guarisce, la tempesta è una fine, ma diverso sapere la cosa più giusta. Siamo naufraghi vivi in un mare d'amore. Ciao, grazie.
3: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita, oh!
2: Fulminacci, maledetto me, qui su Belle Monella, messaggi belli e carini e coccolosi che arrivano al 393-7366-170. Ciao Dami, oggi secondo giorno di ferie, beati voi, e dice si va a Jesolo a festeggiare il compleanno di nostro figlio Giulio che festeggia 34 anni. Tanti auguri Giulio. Continua dicendo che sembra ieri che era un ragazzino e non sapeva cosa fare nella vita. Ora è un uomo e ci ha regalato due splendidi nipotini. Vi ascoltiamo.

0: Classic, nuova canzone dell'anno 2026, l'anno corrente, l'anno che stiamo vivendo nel presente, ecco, possiamo dirlo. Però nel presente cosa succede? Succedono un po' di cose e noi, sì, quelli di Radio Bella e Monella, abbiamo sempre bisogno di voi, perché noi senza voi, voi senza noi, avete presente quelle cose romantiche che si dicono anche le coppie? Ecco, non siamo niente, niente, però vi dobbiamo ricordare un super evento super importante. Ebbene sì, perché l'estate arriva da Coin. Venerdì 19 giugno dalle 17.30 ti aspettiamo nello store Coin di Padova in via Altinate 16 per un appuntamento speciale di Ciao Estate, musica e l'energia ovviamente di Radio Bella e Monella. Chi ci sarà? In console Monica Morgan e Matteo Monti DJ, ci sarà uno splendido aperitivo insieme, gli omaggi, la musica, i gadget ovviamente della nostra radio, shopping e tante sorprese. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Lo ripeto, venerdì 19 giugno dalle 17.30 Coin di Padova in via Altinate 16.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'anno il 1993 è la voce di Raff con due qui su Radio Belle Monella. È arrivato un messaggio al 393 7366 170, che dice: ciao, sono Jessica, vendo un biglietto per Tony Pitoni. Intanto, Jessica, non siamo una televendita, anzi dovrei dire una radiovendita, no? Televendita, TV, radiovendita e radio. Raga, qua una ma mettili su subito, non lo so, ci saranno, mettili sul marketplace su Facebook, ci sarà sicuramente qualche interessato, anche perché poi i nostri ascoltatori, adesso non ce ne voglia Tony, che saluto se ci sta ascoltando, i nostri ascoltatori dà un po' fastidio Tony Pitone perché dice le parolacce, c'è chi a chi piacciono e a chi no. Comunque Maxi, saluto anche a Jessica, in bocca al lupo anche per la vendita di questi biglietti, uno o più biglietti, insomma non lo sappiamo. Finisce un'altra mezz'ora qui su Belle Monella nel post lunch time, ci piace chiamarlo così, ma noi pronti, operativi fino alle ore 15, non si molla niente, anche perché è solo martedì. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
2: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
2: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: La pillola di Matteo Monti, che ringraziamo e salutiamo. Tre canzoni, Draft Gold, Sfera e Basta, Elegante, Lo Stadio con Grande Figlio di Puttana e Lucio Dalla, Adesso con Attenti al Lupo. Questa è stata la selection del nostro Matteo Monti.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta, 14.39, ufficiali dice il nostro cronometro. Si va anche un po' in giro per il mondo, lo sapete, anche se non partecipiamo, stiamo seguendo attivamente tutto ciò che succede sia nel campo che fuori, ai mondiali di calcio 2026. E nella giornata di ieri c'è stata una bella sfilza di pareggi. Beh, il più inatteso, il più inaspettato sicuramente quello tra Spagna e Capoverde. Non si aspettava nessuno un clamoroso 0-0, esordio della nazionale spagnola, che ha visto anche l'esordio di Lamine Yamal. È un po' cambiata la partita, il suo ingresso, molti più lampi rispetto al primo tempo, però il risultato è rimasto invariato, 0-0. Altro pareggio tra Iran e Nuova Zelanda, che terminano la partita nel 2-2, e l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H dei mondiali di calcio 2026. Beh, ultime tre partite, tre pareggi, non male.

0: Marasattei, Tasche, si intitola così e suona da queste parti su Belle Monella. 393-7366-170 il numero utile per interagire con noi. Ultima mezz'oretta del post lunchtime di Belle Monella. Comunque, per tuffarci un po' anche in quello che è nell'ambito social, tralasciando un po' questi mondiali di calcio 2026, passiamo alla maturità 2026. C'è questo trend che sta spopolando in questi giorni, hashtag Study With Me, è diventato super virale sui social, sulle live più che altro. Era partito da YouTube e Twitch, adesso TikTok ha preso un po' il sopravvento, in pieno stile generazione Z, per combattere un po' i problemi di concentrazione nello studio. Quindi si fanno queste live su TikTok con questo hashtag Study With Me, e la gente entra nella live e si ripassa un po' tutti insieme. Beh, un buon metodo per anche l'utilizzo dei social, visto che siamo sempre lì a puntare il dito, a dire che staccano, che possono far perdere concentrazione, questa forse è una delle buone attività svolte appunto da questi colossi poi delle informazioni. Ovviamente trattasi dei social network, un fenomeno che sta girando un sacco, e noi ci auguriamo anche che anche questa cosa possa essere d'aiuto ai maturandi di quest'anno. Anzi, in bocca al lupo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Un po' un gioco del destino, si parlava di questo trend Study With Me, viene fuori Antonello Venditti, non con quella canzone famosa per gli esami, ma con Ricordati di me. Eravamo nel 1988. Allora, infatti, studiando tra virgolette virtualmente con altre persone, pare che si allevi anche la paura di non farcela, no? Cioè, adesso vi ricordate i vostri esami quando eravate lì terrorizzati a studiare da soli nella vostra scrivania? Poi viene un po' la para, no? Non ce la faccio, no? Sicuramente non mi ammetterà, lo verrò bocciato. Che poi sono tutte pare che ci facciamo noi. Vogliamo dirla al 100% dopo che siete ammessi? Cioè, difficile, ma molto difficile che si venga bocciati, a meno che non si combini chissà che cosa. Comunque, questo nuovo format che sta spopolando su TikTok, l'abbiamo detto, partito prima da YouTube, poi su Twitch, Study With Me. Questa è praticamente live dove gli studenti si preparano tutti quanti insieme per gli esami di maturità. Radio Bella Moneta.

0: un bel trittico, potremmo dirla così. Mace, Salmo, Colapesce con Cattive Abitudini, porta alla fine il nostro post lunch time, le nostre tre ore insieme di pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella. Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15. Intanto siete nelle buone mani di Alvise, corretto? Ciao!
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Un'eccellenza italiana, una storia che affonda le radici agli anni 50. Benvenuto al responsabile marketing di Latte Busche, Matteo Bortoli.
4: Buongiorno a tutti, grazie.
3: Ogni prodotto Latte Busche viene sottoposto a rigorosi e stretti controlli, quindi è un prodotto sicuro in tutte le sue declinazioni.
4: Ma uno dei capisaldi attorno ai quali si è sviluppata l'azienda è sicuramente l'aspetto qualitativo. L'aspetto qualitativo non solamente dal punto di vista organolettico, quindi del sapore, della distintività delle nostre produzioni. Alcuni formaggi come il Piave sono apprezzati, riconosciuti e premiati un po' in tutto il mondo, non solo a livello italiano. Però per Latte Busche è sempre stato importante, oltre alla difesa del territorio e della filiera produttiva, anche porre al centro del progetto il consumatore e quindi costanti investimenti per garantire elevati standard igienico-sanitari e quindi un costante ammodernamento degli impianti e un'innovazione anche impiantistica per quanto possibile, proprio a garanzia di questo connubio qualità organolettica dei sapori, ma anche una, ripeto, una grande garanzia igienico-sanitaria per garantire il consumatore.
3: Intervista completa al responsabile marketing di Latte Busche, Matteo Bortoli, è disponibile sul nostro sito classe1.it nella pagina dei podcast. Buon ascolto.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo

0: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Quindi tante anche oggi le cose da fare. Partiamo immediatamente con il riequilibrarci con questo pomeriggio. Sono le 15 e 7 minuti in questo momento, un bel respiro che ci riporta indietro di 20 anni. Era il 2006, anche oggi torniamo nel 2006 con Laura Pausini, quindi insomma è un bel tornare nel 2006. Fate un bel respiro profondo tutti quanti, ritornate a quell'anno e mamma

0: sono mai.
1: Tiziano Ferro con Sono un grande su Radio Bella Monella. Adesso andiamo a vedere quali erano le canzoni prime in classifica il 16 giugno del 1993, del 2002 e poi del 2018. In cosa consiste poi la cosa? A farvi scegliere voi quale ascoltare su Radio Bella Monella. Possiamo tornare se volete nel 1993 con gli 883 Sei un mito, una canzone che era ai vertici di tutte quante le classifiche italiane proprio in quell'anno, oppure nel 2002 con Luciano Ligabue, Questa è la mia vita, oppure se volete possiamo tornare nel 2018 con J-Ax e Fedez, Italiana. A voi l'ardua sentenza: 1993 con gli 883, 2002 Luciano Ligabue, oppure 2018 con J-Ax e Fedez? Scatenatevi al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Night con Forte su Radio Bella e Monella ci porta alla seconda bella notizia di oggi. Preparatevi ragazzi, perché veramente non ci si crede,
1: Ma davvero? Cioè no, abbiamo una notizia incredibile come seconda bella notizia?
0: Certo.
1: Tipo cosa sarà successo? La pace nel mondo?
0: No, eh? Ancora meglio, no, caro Andrea, perché meglio, a Roma è stata dedicata una statua ad Alberto Sordi per i suoi 106 anni.
1: Okay.
0: Questa statua la si trova su una panchina nel parco di Villa De Santis.
1: Sai che secondo me però la pace nel mondo è un attimino meglio, cioè nel senso, con tutto rispetto per il grandissimo Alberto
0: Sordi.
1: Però,
0: perdonami, fino ad adesso era più realizzabile la statua di Alberto Sordi che la pace del mondo.
1: È vero, ma quindi è 25 metri per 42, giusto?
0: No,
1: è gigantesca, una cosa incredibile.
0: È a forma d'uomo, è su una panchina e sei a posto.
1: Però in paragone alla pace del mondo potevamo farla anche grande, è comunque più realizzabile.
0: Ho capito, però intanto atteniamoci a questo.
1: Vabbè,
0: per tutto il resto, insomma, si vedrà.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
4: Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
4: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
3: Cosa?
4: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
3: Ok.

0: I Pooh, Amici per Sempre su Radio Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme.
1: Ma
0: quindi
1: già,
0: se vuoi andare. Che...
1: No, no, rimango altre tre mezz'ore almeno. E poi altre due ancora.
0: Va bene.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Dai, oh, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio, birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora, ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni. Su Bella e Monella.
1: Un grande ringraziamento per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Car Brave con Lieto Fine,
2: Mina con Ancora Ancora Ancora nella versione remix di Mark Ronson,
1: e il Cesarone Cremonini con Kashmir Kashmir.
2: Grazie a tutti,
0: Bella e Monella,
2: soprattutto a Graziella e a tutti quanti voi che siete qui su Radio Bella e Monella. 16:39 minuti. Allora, cari amici, arriva una così una curiosa raccolta di nomi
1: davvero
2: che sono stati condivisi dagli utenti sui social network per quanto riguarda le chat di famiglia su WhatsApp.
1: I titoli delle chat, quindi.
2: Esattamente. Prima abbiamo parlato dei titoli delle playlist di Spotify.
1: Vero.
2: Adesso invece andiamo a parlare di questi titoli di chat di famiglia di WhatsApp che stanno diventando sempre più creativi. Dai riferimenti ai reality show, alle battute sui parenti più invadenti, tra ironia e affetto, diciamo che il nome delle chat è ormai un vero biglietto da visita familiare.
1: E quindi noi, fra una piccola analisi che abbiamo fatto in cui abbiamo raccimolato un centinaio di nomi di gruppi.
2: Ma che centinaio? Un trilione!
1: Vabbè, un trilione mi sembra un po' troppo per adesso.
2: Un tritone!
1: Ma nemmeno un tritone, un centinaio va bene e avanza pure. Comunque vogliamo domandare a voi come si chiama la chat di famiglia, la vostra chat di famiglia ovviamente.
2: 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Irene Grandi dal 1994 TVB su Radio Belle Monella. Detto questo, amici, come si chiama la chat vostra di famiglia? 393-7366-170.
1: È arrivata Samantha Ha.
0: Cosa?
1: Perché c'è l'H e mezzo.
0: Ah, scusa.
1: Samantha Ha. Buongiorno, sono Samantha Ha. La mia chat della mia famiglia si chiama Tragedy and Family Comedy.
0: Benissimo.
1: E siamo la mia famiglia e la famiglia di mia zia, quindi il nome dice tutto.
0: Mamma mia.
1: Semi, molto bello come nome, devo dire la verità.
0: Allora, io la chat di famiglia, da una parte c'ho i nomi mio fratello e mio papà,
1: sì.
0: Ok, dall'altra parte invece ci chiamiamo con il numero della cabina della capanna.
1: Bello.
0: A Venezia.
1: Molto bello.
0: È molto divertente.
1: Ma io diciamo che ho tante chat di famiglia.
0: Ah.
1: Nel senso che poi sono quelle
0: con
1: allargate.
0: Tua mamma, con tuo papà.
1: No, con i nomi scritti loro.
0: Però.
1: No, non credo.
0: Non sono chat.
1: No, c'è family, basta. E poi okay. C'è tutto tipo a famiglia, c'è tutta questa cosa qui. Sono capito, okay. Cambiano in base a dove c'è.
0: Dove, bene,
1: c'è.
0: Dove sono collocati.
1: Cosa bella che.
0: Tuo Adige, che cosa sono?
1: La famiglia è la famiglia che in realtà è qui in Veneto, mentre la famiglia che è ancora in Sicilia si chiama Sicilian Family.
0: Sicilian Family.
1: È una cosa che non ho mai
0: perché
1: capito.
0: Sono gli zii d'America, capito?
1: È una cosa un po' incomprensibile, però va bene lo stesso. No?
0: Quindi amici, 393-7366-170, come si chiama la vostra chat di famiglia? Radio Bella Monella.

0: Gue Pechegno, Bling Bling Oro qui su Radio Pelle Monella.
1: Capito.
0: Stiamo parlando, è vero, in effetti Oro dice comunque, giusto per ricordare sì, questa sì. cosa. Stiamo parlando di chat di famiglia. Come si chiama la vostra chat di famiglia? 393 7366 170.
2: Allora, c'è chi scrive: io non ho la mia chat di famiglia.
0: Brutto.
2: Basta.
0: Brutto. No, fine. No, però dopo c'è tutte le cose particolari, tipo che la sorella chiama, sono tre sorelle, no? La sorella di mezzo chiama bro quella grande e brodino quella piccola, capito?
2: Va bene. Io avrei voluto dire anche sti cazzi. No, però,
0: non si può, non si può.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Ciao. Francesco da Fratte.
2: Ciao.
3: Il nostro gruppo di chat familiare. Si chiama Famigliona.
0: Famigliona.
2: Famigliona perché magari sono in tanti all'interno di quel, sì. di quel gruppo.
0: Allargano quindi. Parecchio. La chat di famiglia si chiama Rompiballe Family.
2: In effetti ci può stare perché all'interno qualcuno di Rompiballe sicuramente c'è.
0: Sì, ma se lo autodicono comunque, non è che qualcuno. Vabbè, non è nascosto il titolo, eh.
2: Ma sono onesti.
0: Sì, no, in effetti.
2: È che è quel detto non detto, cioè tra di noi è un po' come il gioco dell'impostore. Tra di noi c'è l'impostore, tra di noi c'è un rompiballe.
0: Chi è il rompiballe in famiglia?
2: Esatto. Amici 3 6 6 1 7 0, come si chiama la vostra chat di famiglia?
4: Radio Bella e

0: martedì.
1: No, è buona domenica.
0: Ma è martedì, quindi buon martedì.
1: Ma non ci interessa, la canzone è quella, amici, chiudiamo la nostra prima ora insieme. Come si chiama la vostra chat di famiglia?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Radio Bella e Monella.
7: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
2: Radio Bella e Monella.
7: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: 17 in punto.
9: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Gli operatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne assassinata a San Stino di Livenza dal nipote 17enne reo confesso. Il corpo è stato rinvenuto a valle del corso d'acqua che attraversa il comune del Veneziano, ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato proprio dal nipote. Inaugurato a Venezia un nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, realizzato sulla base di una sinergia tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la stessa scuola, con Regione del Veneto. L'obiettivo è costruire una rete nazionale di alta formazione, sempre più aderente alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle comunità locali. Meteo, da metà di questa settimana si alzeranno le temperature. Bollino giallo, si tratta del livello di preallerta per 7 città, con la prima ondata di calore riferita al mese di giugno. Caldo in aumento sull'Italia, quindi, specie al centro-nord, con temperature anche di 5-7 gradi sopra la media del periodo, come in Veneto. E questa l'ultima notizia.

0: italiane da cantare.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bella e Monella. Tu.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Bella Manella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvisa. Ciao a tutti quanti, 17:07. Stiamo parlando di questa curiosa raccolta di nomi condivisi dagli utenti sui social per quanto riguarda le chat di famiglia su WhatsApp, che insomma stanno diventando sempre più ironici. E la nostra domanda al 393-7366-170 è: come si chiama proprio la vostra chat di famiglia?
1: È arrivata Maristella che dice: ciao, la nostra chat di famiglia si chiama Civico 16 Spaddle.
0: Ok, allora Civico 16 tendenzialmente lo vado a capire.
1: Spaddle ce lo spiega. Okay. Dice: perché mio marito legge solo le chat del paddle e snobba gli altri messaggi. Civico riprende il nome di un centro paddle della zona, mentre 16 è il nostro civico di casa, ok? E Spaddle è ironico.
0: Mi puoi per piacere dire di nuovo che cosa legge il marito?
1: Solo le chat del paddle.

0: Per fortuna legge solo le chat del padre, non legge quelle di Jessico Paddle, almeno questo, insomma.
1: Che ne sai tu?
0: No, che ne sai, lo saprà lei, Maristella sarà sicuramente attenta. Secondo me
1: no,
0: insomma,
1: no, no, lo sa.
0: Non lo sa, non lo sa,
1: lo sa, lo sa, lo sa, lo sa, assolutamente. Amici, 393-736-6170, come si chiama la vostra chat di famiglia? Radio Bella e Monella.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Belle Monella? 393-7366-170, come si chiama la vostra chat di famiglia?
1: Che fai questa sera?
0: È finito qua, andrò a casa.
1: Ti mangi il metro e mezzo di kebab?
0: No, no, assolutamente. Vado a salutare il mio Arturino.
1: Se anche tu non puoi più mangiare un metro e mezzo di kebab a casa.
0: No, io posso mangiare.
1: Chiama il 393-7366-170.
0: No, no. Lo posso
1: Alvise
0: mangiare.
1: Alvise risponde.
0: Cioè, lo posso tranquillamente mangiare.
1: Certo.
0: Non è quello il problema. È che adesso, visto che l'estate sta arrivando,
1: sì.
0: Non l'estate sta finendo,
1: no.
0: Stiamo cercando di essere un po' più ligi al dovere.
1: Ma cosa stai dicendo? Ma per favore.
0: No, aspetta, chiudi tutto.
1: Cosa mi hai visto mangiare?
0: Era un pacchetto di crackers con riso soffiato sopra.
1: Con riso soffiato sopra?
0: Sì. Vedi che non stai neanche attento.
1: Brutta cosa,
2: una volta mi guardavi. La mia chat di famiglia si chiama Mamma Cati.
1: Poco egocentrica.
2: Altre chat per gli amici dell'infanzia. Gruppo bei tempi.
1: Bello.
2: E Happy Day.
1: Ma ti ricordi? Sì.
2: Ciao ragazzi!
1: Che bello tutto
0: famiglia?
1: Questo. Tante famiglie a quanto pare, ci sta.
0: Bei tempi!
1: Sì. Comunque mi ricordo anche gli gnocchi a volontà che hai mangiato settimana scorsa, o poche settimane fa, insomma, il giovedì, pam, 50 piatti, però il kebab da metro no!
0: Stai dicendo? È da una
1: vita.
0: A parte che settimana scorsa eri in ferie, quindi
1: appunto,
0: non ho sicuramente mangiato
1: tutti i piatti che hai mangiato!
0: No.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Bella e Monella. Come si chiama la vostra chat di famiglia? Al 393-7366-170.
1: Ah, lei ha capito poco, devo dire, sulla domanda, perché non è la chat di famiglia. No, lei ha chiamato le persone della sua famiglia con dei nomi specifici. Buon pomeriggio a voi. Io ho messo in WhatsApp.
0: Così come?
1: In WhatsApp.
0: In WhatsApp.
1: Il nome l'interista a mio fratello e a mia sorella la forza, perché lei per la sua famiglia si fa in quattro e anche con me è sempre presente.
2: Pronto, dottore?
1: Sì.
2: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
1: La rifiutiamo, sì, perché noi abbiamo chiesto il gruppo di famiglia. Se hai una chat di famiglia, come si chiama?
2: Chiede se vuoi scambiare.
1: Non voglio scambiare.
2: Non vuole scambiare. No, niente, dottore, grazie.
1: Rimango così. Sentiamo poi, vai.
3: Pronto? Ciao ragazzi, la nostra chat di famiglia si
1: perché
3: chiama proprio così.
1: Come?
3: Famiglia, una fantasia unica. Grazie a mia sorella.
4: Ragazzi, sono veramente euforico.
1: Sono euforico.
0: Sicuramente. Però vedi, la cosa bella è che lei stava già ridendo per questa cosa. E vedi che sta ridendo.
1: A me è piaciuto tantissimo in realtà. Perché a parte il fatto che era molto classico come nome, ma lei già rideva, ma lei me la immagino tipo aspetta che gli dico questo. Mi piace tantissimo.
0: 393-7366-170. Come si chiama la vostra chat di famiglia?
5: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Chiudiamo anche questa mezz'ora con Rino Gaetano, Gianna Remix. Detto questo, la nostra domanda rimane anche per la prossima mezz'ora.
1: Come si chiama la vostra chat di famiglia? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutte da cantare.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
3: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Pronti a raffreddare il palato?
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, con una spesa minima di 10 euro, negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
14: Da Io, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
1: 883 Robert Miles con un Children Mashup.
0: E Alex Britti con
2: Quando cazzo sono British.
1: Ma quando è bravo Antonellone.
0: Che è un po' British, sì. Ma anche un po' French.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: French fries.
1: Ah, French fries, certo, non capivo quale fosse, certo, la parte French. Stiamo parlando di le vostre chat di gruppo familiare, ok? Come si chiamano queste chat di gruppo? Tanti messaggi arrivati al 393-7366-170. Sentiamo Stefania, vai.
4: Dica. Ciao, sono Carlotta.
1: Ah no, è la figlia Carlotta, ciao.
4: Il nome della chat dei miei familiari si chiama, sì, Esaurimento Familiare. Ciao. Bello.
0: Esaurimento Familiare, beh, direi che insomma siamo a cavallo,
1: ci
0: ragazzi.
1: Sta, ci sta. Ciao ragazzi, la nostra chat si chiama In Vacanza da una Vita.
0: Ma se beati voi.
1: No, ma non è vero, non credo, però comunque è bello, bello, ci piace. Ciao, le mie chat sono due, ok? Sorelle, siamo in cinque all'interno, quindi immagino siano cinque sorelle. L'altra invece che comprende mariti e figli e Marcolini vari.
0: Sì, credo che siano... No, non sono.
1: Ah, è. Chiama Marcolini Vari.
0: Marcolini Vari.
1: Marcolini Vari.
0: Evidentemente deve essere il cognome di qualcuno.
1: Ah, ti chiami Marcolini?
0: Potrebbe essere. Poi io sto solamente ipotizzando, non conosco.
1: Ci manda la foto, Christian. We are family. Con la foto di famiglia pure bella in mostra. Poi lui ci scrive la chat Amici Rossoneri.
0: Cioè tutta la famiglia tifa rossonero.
1: No, Foggia. Però l'hanno escluso quell'altro che non tifava rossonero.
0: Ok, è stato diseredato.
1: Potrebbe essere.
0: Molto bello, è una famiglia inclusiva.
1: La nostra si chiama News de Famiglia. È proprio così, perché lo devo leggere in questo modo. Però ci siamo tutti tranne la mia compagna.
0: News, proprio.
1: Sì, news, proprio così. Ci siamo tutti tranne la mia compagna. Le mie morose sono escluse perché portano sfiga. Non ne trovo una di sana.
0: Vedi.
1: Sarà contenta la compagna attuale, insomma, di sapere questa piccola cosa.
0: Un caro saluto. 393-7366-170. Come si chiama la vostra chat di famiglia?
3: Radio Bella e Monella.

0: Vinai e Oak abbronzatissima su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero come si chiama la chat, la vostra chat di famiglia.
1: Sentiamo lei, vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La mia chat di famiglia non si chiama per il semplice fatto che non come? Ce l'ho. Però mi sento un po'.
1: Non ce l'ha la chat
2: famiglia. Perché non ho una chat di famiglia. Cioè, se devo parlare con mia sorella, parlo con lei. Se devo parlare con i miei, parlo direttamente con le chat singole. Ok.
0: Ma sì,
2: come si chiama?
0: Ma ciao, tendenzialmente ciao. La chat di famiglia la vai a utilizzare anche per tutto quello che sono le festività.
1: Sì.
0: Ad esempio, a me ogni giorno quando apro quella chat c'è un onomastico, un compleanno,
1: certo, sì,
0: un
1: sì.
0: secondo compleanno,
1: vero.
0: Un terzo compleanno. Cioè, tutti
1: vero.
0: Fanno gli anni 4-5 volte in questa
1: una
0: chat.
1: Laurea, un figlio, sono
0: sì,
1: diverse
0: anche
1: cose.
0: Di gente che non è laureata, è incredibile.
1: È vero, assolutamente. Però comunque la chat di famiglia serve anche a organizzare, che ne so, la cena. Non è che tua madre vuole organizzare con tutti i figli e deve scrivere a tutti, invece no, scrive sulla chat.
0: Il Natale, vero? Ragazzi, dove vogliamo organizzare?
1: Ma che palle,
0: no?
1: La nostra chat di famiglia si chiama Icci Pasticci.
0: Icci Pasticci.
1: Icci Pasticci è molto bello, sì, sì.
0: È assolutamente molto bello. Sentiamo lei, dica.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: La nostra chat di famiglia è Cugini.
1: Cugini.
3: Cugini.
1: Ciao. Gli zii sono stati esclusi, capito?
0: Sì, e anche i genitori.
1: Anche i genitori.
0: Quindi eventualmente
1: loro.
0: C'è una cerca un po' più ristretta.
4: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Biagio Antonacci, ti dedico tutto su Belle Monella, chiude le nostre due ore insieme, amici.
1: Abbiamo finito, di già, incredibile, è sembrato passare veramente sette giorni, invece erano solo due ore, una cosa eccezionale.
0: È volato il tempo, che sette giorni, scusami. Va bene, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: E io vado avanti un'altra oretta dalle 18 alle 19.
0: Ciao. Buonanotte!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fa.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Radio Bella e Monella.
10: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
9: Radio Bella e Monella.
11: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: 18 e un minuto.
13: Il segnale orario è in collaborazione con...
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona serata da Federica De Boni. Con l'Iran si passa alla seconda fase, quello siglato è un accordo equo, mai voluto un cambio di regime, così il presidente americano Trump al G7 di Evian in Francia. Il blocco statunitense dei porti è stato revocato, lo riporta Teheran. Il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera. C'è almeno un indagato nell'inchiesta di Milano sulla chat sessista dei dipendenti dell'ATM che commentavano le foto rubate delle passeggere. L'autista dell'azienda di trasporti è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizioni. I mondiali di calcio 2026, dopo la sfilza di Parigi negli ultimi match, questa sera il debutto della Francia contro il Senegal. A mezzanotte tocca Iraq-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: canzoni da cantare.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

Siento, Pinguini Tattici Nucleari, ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella dalle 18 fino alle 19 con me, Andrea Ferrara, in solitaria con voi, però sono sempre in compagnia, ragazzi, ok? Quindi se volete salutarmi al 393-7366-170 fatelo, questo non vorrà dire nulla, però fatelo, è sempre divertente farlo. Tra poco ci sono le news sotto sopra, va bene? Abbiamo già cercato in giro per il mondo, in giro per il web, quindi vi regaleremo queste news completamente gratuite, così giusto per ricordarlo ogni tanto, e poi parleremo di una cosa molto importante, va bene? Tutto in questa ultima ora insieme. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, andiamo nel 2005, ci sono i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: L'immenso, il grandissimo Gianni Morandi, fresca fresca Monghidoro, qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento adesso finalmente del divertimento, sì, ma anche delle news, perché partono le news sotto sopra e parliamo di un rider che giustamente dice, guarda, fare il rider può essere molto difficile, ok? Spesso non si viene remunerati a sufficienza, non si prende abbastanza soldi. Ecco, lui ha deciso di fare una scelta, ha deciso che non prenderà ordini se non sono previste mance elevate all'interno, capito? Evidentemente possono saperlo prima, immagino. Comunque Jay sceglie se accettare o rifiutare gli ordini in base proprio alle mance. La decisione si basa su quanto pagherà ogni consegna, va bene? In questo modo rifiuta il 75% delle consegne, quindi una marea in realtà, però lavora meno, ovviamente, ma viene pagato di più. Cioè, a fine del mese, a fine della settimana, a fine della giornata, quello che vogliamo, insomma, lui prende più soldi rispetto all'accettare tutte il 100%, insomma, delle richieste. Che vogliamo dirgli? Bravo, cioè, ha trovato una bella soluzione, credo. Si può fare? Speriamo di sì per lui.
2: Radio Bella e Monella.

La voce di Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Bella e Monella. Il momento di andare avanti con la seconda news. Sotto sopra parliamo di coppie LAT. Non è una brutta parola, vuol dire living apart together, ossia scelgono di vivere separatamente pur mantenendo una relazione a lungo termine, chiaramente. Quindi sfidano un po' il concetto tradizionale di convivenza, va bene? È una tendenza nata nel mondo anglosassone, come molte altre, ed è sempre più diffusa anche qui in Italia. Sta arrivando, bella cacciata, capito? È influenzata dalla necessità di spazi personali, perché ci sta, molto accentuata da quello che è successo negli ultimi anni, insomma, un'evoluzione del mercato che comunque sta portando verso questa direzione. Quindi le coppie LAT, a quanto dice la scienza, non sono però meno stabili. Attenzione, perché uno direbbe ma sì, ma si lasceranno. No, non sono meno stabili assolutamente rispetto alle coppie, quelle diciamo più tradizionali, quelle che convivono. La qualità della relazione dipende, quanto dice lo studio, dalla capacità del partner di comprendere e rispettare i reciproci bisogni. Però mi verrebbe da dire, questo anche nelle coppie che convivono, cioè non è che per forza, a meno che non convivi in un metro quadro, si spera insomma di un po' di più, ma anche chi convive in un metro quadro può comprendere tutto. Vabbè, comunque le coppie LAT mantengono l'intimità emotiva, dicono, e fisica, senza dover sacrificare i propri spazi personali. Questo è quello che conclude la scienza e lo studio. Devo dire che non so se riuscirei mai a vivere in questo modo. Ci sono dei pro e ci sono dei contro. A voi l'ardua sentenza. Radio Bella e Monella.

0: Madonna non può, Francesca Michelin, a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco torniamo con voi. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-7366-55. 0423-7366-55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
15: Bella e Monella, tutto.

0: Vasco Gabbani, Summer Funk ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. L'apriamo raccontandomi una cosa molto importante da fare fra pochissimo, ok? Fra 3 giorni, 19 giugno, l'estate arriva da Coin. Venerdì 19 giugno dalle 17.30 ti aspettiamo nello store Coin di Padova in via Altinate 16 per un appuntamento speciale di Ciao Estate, con la musica, l'energia di Radio Bella e Monella. Ci saremo in console Monica Morgan e Matteo Monti DJ Eminem, doppio Eminem, capito? Eminem. Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, gadget della nostra radio, shopping e tante tante tante sorprese. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stupenda. Fabrizio Moro pensa a chiudere questa nostra ora in solitaria, quasi a chiudere, quasi quasi. Io ritornerò domani, sempre dalle 16, qui su Radio Bella e Monella. Fra poco arriva Greta, ma prima c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ogni tanto qualche pezzo dei Los Locos ci sta, eh sì, andiamo indietro, indietro, indietro nel tempo. 31 anni, mamma, se ci penso mi viene mal di testa, veramente. 31 anni sono passati da quel lontano 1995 con una canzone che però è ancora attuale, si balla ancora. E sto parlando del Tiburón, per cui sottoscritti Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto per questa canzone che è rimasta comunque nella memoria popolare, così come ovviamente è rimasta quella canzone degli 883, stiamo più o meno sempre negli stessi anni, 93 per esattezza.

0: Los Locos con El Tiburón, lo squalo dal 1995. Rami Borillo si congeda da voi con lo squalo e torna domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Radio Bella e

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti venerdì nei pressi di Lucerna lo rende noto la Svizzera. Dal G7 in Francia il presidente Trump ha scandito: Teheran non avrà l'arma nucleare, Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi. E sull'Ucraina, dopo un trilaterale con Macron e Zelensky, ha ammonito Mosca: deve fare un accordo. Spari da una fregata russa su uno yacht nella Manica. Colpi di avvertimento sarebbero stati esplosi a meno di 500 metri da una imbarcazione nei pressi dell'isola di Wight. Londra avvia una indagine. L'aula della Camera approva in via definitiva il decreto legge in materia di rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra, che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. I primi rilievi sul corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote nel veneziano, rivelano che è stata colpita con almeno 20 coltellate. Il 17enne reo confesso, prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti della TM di Milano: c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim, il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. Lui commenta: non vedo l'ora di iniziare. I mondiali di calcio entrano nel vivo. Questa sera alle 21 Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Una tira l'altra!
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli ipere market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera, benvenuti a Finalmente Insieme. Tanta musica, tante chiacchiere, tanto gossip. Sì, mi sembra sempre giusto sottolinearlo. Sia mai che qualcuno dimentica.

0: anche stavolta Baby K ce l'ha fatta, anche stavolta ce l'ha fatta, ero da sola in questo meraviglioso studio di Radio Belle Monella a ballarmela senza dignità, perché Baby K mi ha fregata pure sto giro. Buonasera, buonasera soprattutto ad Aurora che mi dice: Greta, sono stata promossa, ti voglio bene. Ma tesoro, brava, complimenti. Sono usciti i quadri di valutazione. Io, sapete, quando si tratta di scuole sono completamente fuori fase. Poi non c'è Greta senza gossip, non può esistere che le due cose siano separate. Bravi, bravi, stasera sul pezzo, frizzantini. Preparatevi, tenetevi anche i telefoni a portata di mano perché ci sarà modo di giocare. Non ti dico solo quando, lo dirò io, ma non ti posso dire quando. In questo momento si tratterebbe di spoiler. Adesso invece quello che ti chiedo è un semplice, mai banale, però: come stai? Certo, perché io devo sapere come stai per poterti dare tutte le emozioni di cui hai bisogno in questo martedì sera, che spero ti trovi sereno o serena. Se invece fosse Elisabetta, se invece non fosse così, non ti preoccupare, fino alle 21 stai con me. Raccontati, racconta la tua quotidianità. 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

in qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: due.
1: Giorgia Golpe, dunque sì. mi fa molto piacere trovarvi sereni questa sera. Cioè, ciao Greta, io sto bene, grazie di aver chiesto. Come stai, Greta? Benissimo, un trionfo, una meraviglia. Quindi molto bene. Ieri era stato un lunedì un pelin più zoppicante. Col martedì, vedi, è solo questione di tempo, direbbe Gerry Scotti, ma effettivamente questo è. A volte può capitare di avere la giornata, no, basta far finta di niente, il tempo passa per forza e la giornata dopo magari ti riserva delle belle sorprese, come lei che per esempio ha tirato fuori un pochino di borsettine, sai, quelle estive, che sono quelle piccine picciò che ci metti dentro cose più piccole rispetto a quelle invernali, dice: ho trovato 50 euro. È come averli vinti, cioè è come se fossero di un'altra persona. Io sono assolutamente d'accordo con questa teoria, sono soldi che pensavi già di aver speso, erano dati per usciti e quindi, proprio per evitare che portino male, vanno spesi subito. Cene, gelati, a me sembra un'ottima idea.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: mille parole, tra tanta gente vedo ancora il tuo nome, e adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare, ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa
2: il tipo con il cappellino blu, dei New York Yankees quello lì.

0: a cantare anche se c'è la pubblicità. Non ti far problemi, fra pochissimo però si continua col gossip, ce n'è ancora. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello di Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto.
22: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
23: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
22: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
23: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: E Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero alla pillola.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: spirito.
1: Anche oggi un bel pillolone italiano by Antonello Cerri. Abbiamo detto prima la data del naviglio sarà il 24. Beh, ci sarà anche Antonello Cerri. Io lo so che non vedi l'ora di incontrarlo, di stringergli la mano e dire: ma signor Cerri, ma che bei remix che ci fa. Ecco, glielo potrei dire.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Andiamo ad approfondire un attimo un punto di volta della carriera di Tommaso Zorzi, perché c'è stato un periodo in cui in Mediaset era dappertutto, ok? Era il periodo di Grande Fratello, l'opinionista all'Isola dei Famosi, ospite in qualsiasi altro programma, e tutti quanti si aspettavano un po' che continuasse per quella strada. E invece lui cosa ha fatto? Badabum, ha cambiato completamente ed è passato al gruppo Warner Bros. Tant'è che è da ormai da tanti anni che lavora per Real Time, diversi programmi, diversi progetti. Beh, in un'intervista ha raccontato anche il come mai. Dice: forse il pubblico si aspettava qualcosa di diverso. La verità è che mi era stato proposto di continuare un percorso con Mediaset, ma sono stato io a dire che non me la sentivo. Ho ringraziato l'editore, ma dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi mi hanno proposto la conduzione di un programma e ho rifiutato. Ho ritenuto che fosse un salto troppo grande per quel momento della mia carriera, perché se va bene è un successo, ma se va male hai chiuso per sempre. È stata la mia scelta di protezione. Quando hai 25 anni ti offrono una prima serata su una rete generalista, il rischio è che se ti chiudono il programma dopo due puntate poi diventi difficile ripartire. Preferisco preservarmi quando sono in un momento alto, fare questo mestiere con coscienza e magari fare quel passo tra 10 anni. Chapeau, devo dire, chapeau, perché quando ti offrono l'occasione ghiotta la tentazione è quella di accettare, no? Di mettersi in gioco. Però effettivamente il rischio di bruciarsi c'è ed è concreto, perché capita anche ai grandi nomi. Ricordiamo il caso di quel programma di cui nessuno ormai ricorda il nome, quello di Larry Blasi, The Couple era, sì, che lottavano in coppia, chiuso a metà. E voglio dire, alla conduzione c'era mica una pischelletta, anche il cast sembrava costruito bene, eppure il programma non ha funzionato. E qui dici: io così ho trovato la mia dimensione. Bravo, perché a volte fare un passo indietro non vuol dire farlo indietro, vuol dire prenderla in corsa per andare avanti.
2: Radio Bella e Monella.

padre e madre lontani erano i tempi delle polemiche. Polemichetta che invece mi riguarda Michele Bravi. Cioè, nel senso, lui non ha mai avuto peli sulla lingua, è sempre stato molto onesto e molto diretto nel modo di comunicare. Ma nell'ultimo anno, ancora più peperino del solito, è stato ospite nel podcast di Giulia Salemi e ha raccontato un po' qual è il mondo della musica. Ha detto: ci sono diverse persone del mio ambiente che mi hanno deluso, non mi far fare i nomi, non posso, ho paura di rivederli a breve, però tra quelli che ho in mente non ci sono persone che hanno fatto Sanremo con me. Sulle delusioni potrei farti un elenco incredibilmente lungo, nel mio mondo è così, però sono contrario al fatto di fingere che ci vogliamo tutti bene. A me, se una persona mi sta antipatica, non fingo nemmeno, la voglio lontana e pace. La bugia più grande che diciamo è che tra cantanti ci vogliamo tutti bene. Non è assolutamente vero nulla, ma posso dire, ma non può mai essere vero. Tu vuoi dirmi, tu che stai ascoltando, che i tuoi colleghi ti stanno tutti simpatici? Dai, cioè, è statisticamente, non dico impossibile, ma a meno che non siate in tre colleghi in tutto, ok, ti possono stare simpatici. Però, cioè, ci sta avere un'antipatia, ma anche senza motivi particolari, a pelle. Comunque, tra quelli che non lo hanno deluso, invece, c'è Fedez. Non è nella lista dei falsi, dice: com'è stato carino, non ho mai litigato con lui, com'è sempre stato carino, gli sarò sempre riconoscente per tante cose che ha fatto. Umanamente ha fatto tanto in silenzio, ma dovrò sempre ringraziarlo. Questo non è stato neanche il peggior Sanremo dal punto di vista della falsità, questo è l'effetto di Carlo Conti, con lui c'è un clima un po' più disteso e sereno, perlomeno in apparenza, in facciata. Sappiamo anche che è amico di Annalisa, Elodie, Emma, Alessandra, ha speso delle belle parole per Tiziano Ferro, anche per Sal Da Vinci, quindi questi gli stanno simpatici. Se non sei in questa lista, comincio a preoccuparti. Radio Bella e Molesta.

dei saluti, ebbene sì, noi ci ritroviamo però anche domani, sempre senza Rocky, lo dico per il fan club, questa settimana va così, poco male, perché comunque noi staremo insieme dalle 19 fino alle 21, nel frattempo vi auguro una buona serata.

0: Art, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Radio Bella e Monella.
11: Messo un po'.
10: Radio Bella e Monella.
12: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
10: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
13: Ora. Le 21.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
19: Vogliamo cominciare?

0: italiana.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Bella e Monella, tutta la...

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere.

0: e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
1: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
5: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili!
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
17: Bella e Monella, tutta

0: Bella, tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Salta di Porto Gruaro.
7: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
10: Ogni tanto qualche pezzo dei Los Locos ci sta, eh sì, andiamo indietro, indietro, indietro nel tempo. 31 anni, mamma, se ci penso mi viene mal di testa, veramente. 31 anni sono passati da quel lontano 1995 con una canzone che però è ancora attuale, si balla ancora. E sto parlando del Tiburón, per cui sottoscritti Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto per questa canzone che è rimasta comunque nella memoria popolare, così come ovviamente è rimasta quella canzone degli 883, stiamo più o meno sempre negli stessi anni, 93 per esattamente.

Los Locos con El Tiburón, lo squalo dal 1995. Robby Borillo si congeda da voi con lo squalo e torna domani. Ciao ciao. I belli

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.